Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Era settembre, la pioggia sulla pelle. Io partivo per la prima volta, tu 19enne, senza amici, senza niente. Dalla mia parte sempre, anche se sanguinavo da ferite ancora aperte. E siamo finiti per restare soli, restare fuori. Tu provavi ciò che non volevi, io provavo due lavori. Ma in fondo è sempre questo che ho voluto fare ed ora farlo ci allontana e l'amore ci abbandona. E voi

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

much more dangerous.

0: Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

affinché i miei pensieri bambini diventino sogni. Dovrò cantare con le onde.

다 독해. Il mio cuore si confonde col maestrale. Sono pene, sono sabbia.

0: Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

I was just worried up front.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Di Rita sembrava un po' controsenso completamente.
1: Sì.
0: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
1: Che tra l'altro
0: aveva capito subito, sì. Aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo, con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura, non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
1: Pensa a te.
0: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: okay, guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stato proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo, tutte le classifiche, eccetera, e per settimane è stata in classifica.
1: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì, ascoltarlo oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
0: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, certo, aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non, sì, la scriveva,
1: sì, sì.
0: Era un improvvisatore sempre,
1: fantastico,
0: eterno.
1: Fantastico.
0: E quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
1: sì, sì.
0: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni, che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
1: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume,
0: sì.
1: Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando, così non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
0: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Questo è sicuramente veramente un racconto di vita,
1: certo.
0: Riassunto, un'analisi,
1: certo,
0: un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
1: Certo.
0: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
1: è vero,
0: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: Radio Start. Sounds like freedom.
1: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te. Ti cito testualmente. Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere, poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
2: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, cioè, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre-Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
1: Okay.
2: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
1: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi, nelle nuove produzioni di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
2: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrente.
1: tra l'altro
2: sono spesso così,
1: sì.
2: Io ho rischiato tanto anche con Notre-Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre-Dame de Paris era controcorrente completamente,
1: certo.
2: Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente,
1: certo,
2: nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama. Ecco.
1: Bene.
2: Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
1: sì,
2: e di cantarlo.
1: Sì, sì. E un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
2: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era Cielo della Primavera?
1: Credo fosse Cocciante il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
2: non fa niente.
1: Jimmy Suona è il blues che qui torna. torna dentro Polaroid. Sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche sì. un po' di improvvisazione durante la produzione.
2: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica sì. bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo fare mai il blues come il blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
1: Sì, sì, sì.
2: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Però possiamo mescolare le musiche. Questa sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo mi scuglio nero e bianco è stato una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È nuova, è un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. Lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
1: Comunque,
2: lì mi sono lanciato in questo pezzo di Polaroid che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
1: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
2: Stavo guardando, hai ragione, sì,
1: sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo. Senti, chiudiamo, io come sempre pesco la mia canzone del disco,
2: sì,
1: che è la meravigliosa "È piena di terra la mano mia".
2: Ecco,
1: mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
2: pastorale.
1: Sì,
2: pastorale,
1: esatto, io direi. Sarà un mio pregiudizio, me lo perdonerai, ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia
2: popolari, certamente, certo, assolutamente sì.
1: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
2: Direi terra per dire natura. Noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
1: certo,
2: e viviamo con questi istinti che hanno anche loro. Quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, è quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
1: È potente questo brano. piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche: ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica, perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
2: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo. Di natura, è così. Certo.
1: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
2: Grazie a te, Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro Ho vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale, grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco dei Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Martedì 19 maggio, buonasera a tutti da Francesco Vibone e benvenuti a un nuovo appuntamento con Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì sera qui su Radio Start.

Tones, un programma di circa 90 minuti dove vi faccio ascoltare un po' quelle che sono le ultime novità, soprattutto si tratta di singoli, ma a volte capita anche di mandare qualche album track oppure album oppure tracce tirate fuori da EP. Comunque sia, fondamentalmente parliamo di singoli abbastanza così a 360 gradi. Chiaramente sono dei generi di riferimento che sono poi quelli miei preferiti, però cerchiamo un pochettino di spaziare in quest'ora e mezza circa. Comunque novità delle ultime settimane, degli ultimi giorni, a volte anche delle ultime ore. Come sempre in un programma che fa del nuovo il suo tratto fondamentale, iniziamo con la tradizione della nostra copertina. Copertina che altro non è che una cover recente. Nel caso di questa sera parliamo di un nuovo EP rilasciato da i Primus. Primus che hanno in questo EP tirato fuori una nuova traccia, poi ci sono anche delle cose un po' particolari, ma c'è anche poi come secondo brano una cover di Holy Diver dei Dio. Stiamo parlando di una traccia che era la title track, Holy Diver, del primo album della band Dio, del progetto Dio, uscito nel maggio del 1983. Album che poi nel giugno del 2017 la rivista Rolling Stone lo collocò al 16° posto dei 100 migliori album metal di tutti i tempi. Quindi iniziamo il Pop Tones di questo martedì 19 maggio con i Primus in Holy Diver.

Era il maggio del 1983 quando venne pubblicato il primo album della band che portava il nome Dio, ovvero la formazione capitanata alla voce Ronnie James Dio, con poi alla chitarra Vivian Campbell, al basso e tastiere Jimmy Bain e Vinnie Appice alla batteria. E questa traccia, appunto, della prima metà degli anni 80 è stata recentissimamente così rifatta dai Primus, che stanno per dare il via al loro tour Claypool Gold, perché insieme ci sono gli altri due progetti di Les Claypool, ovvero i The Claypool Lennon Delirium, progetto fantastico, e i Les Claypool Fearless Flying Frog Brigade. E in vista di questo evento hanno appunto pubblicato un EP, Handful of Nugs, già disponibile in streaming, mentre uscirà fisicamente su vinile il prossimo 22 luglio. E c'è un nuovo brano tratto dal loro decimo album di cui, insomma, si aspetta ancora l'annuncio. E poi appunto questa cover di Holy Diver di Dio con i Paddy's Pity Party. Poi c'è un pezzo del 2025 con Maynard James Keenan e una versione live di Dukes registrata lo scorso anno. Il brano inedito che dovrebbe far parte del nuovo album dei Primus porta il titolo di The Whole Grease, e ci andiamo ad ascoltare anche questa dopo la copertina sempre dei Primus.

0: don't know nothing.
1: The Whole Grease, il nuovo singolo dei Primus. Abbiamo sentito prima anche una delle tracce dell'EP Handful of Nugs, era appunto la cover con la quale abbiamo iniziato il nostro programma, e poi questo nuovo brano. Vogliamo ricordarvi anche che sono esauriti i biglietti per la data del 31 luglio che i Primus avranno al Circolo Magnolia di Segrate in provincia di Milano, ma saranno anche il 1 agosto e lì i biglietti ci sono ancora, quindi chi fosse interessato può muoversi. E cambiamo completamente situazione, atmosfera, però comunque teniamo una bella, un bel tiro, una bella forza per questa partenza di questo Pop Tones targato appunto 19 maggio. E a 4 anni e mezzo dall'uscita del suo quarto album come solista, l'album si chiamava Night Divine, Brian Fallon della formazione dei Gaslight Anthem torna con del materiale inedito. Il musicista del New Jersey ha condiviso un doppio singolo, Not Bad for New Jersey e Better Before, e della prima traccia, che è quella che ci andiamo ad ascoltare, ovvero Not Bad for New Jersey, e il buon Fallon dice: Not Bad for New Jersey è il mio modo di celebrare ciò che faccio e le mie origini. Ho scritto quella canzone guardando indietro la mia vita, come si fa dopo essere quasi finiti l'incidente, del tipo come ho fatto a superarlo? Avrei davvero potuto farmi male da qualche parte lungo il percorso, ma in qualche modo sono ancora qui e sono ancora tutto intero. E che Brian Fallon, appunto leader dei Gaslight Anthem, sia ancora bello e intero, ce lo dimostra questa traccia, Not Bad for New Jersey.

E questo era il nuovo singolo del leader dei Gaslight Anthem, però qui come solista, Brian Fallon, Nat Belford, New Jersey. Come vi dicevo prima, insomma, erano 4 anni e mezzo che non tirava fuori qualcosa da solo e non con la band, ed è tornato appunto con un doppio singolo molto energico. Insomma, avete ascoltato il pezzo e penso che ci sia poco da dover discutere sulla l'energia che insomma che ci ha portato attraverso insomma questa nuova traccia il buon Brian Fallon. Continuiamo a cambiare però atmosfera, ma restiamo comunque con un buon mood. Il trio londinese Mary in the Junkyard continua ad alimentare l'attesa per il loro debut album, ovvero Role Model Hermit, la cui uscita è programmata per il 3 luglio, e pubblicano un altro nuovo singolo, New Muscles, che segue Crash Landing e Candelabra, che avevamo già ascoltato nel nostro programma. È un brano ipnotico ma allo stesso tempo giocoso, incentrato sulle percussioni incalzanti del batterista David Addison, e accompagnato tra l'altro da un video molto giocoso diretto dalla bassista violinista Saya Barbaglia, con cui si scontra con la compagna di band Clary Fremantello in un brutale incontro di box. Ma poi dopo ne parliamo. A proposito del video, intanto ci ascoltiamo questi nuovi muscoli, New Muscles, Mary in Junkyard.

A proposito del video del nuovo singolo di Mary in the Junkyard che abbiamo appena ascoltato, dicono: il combattimento nel video è reale, ci siamo allenate per un anno circa, aggiungendo che entrambe hanno imparato il Muay Thai per l'occasione. E poi, a proposito del brano, la band spiega: New Muscles è stata originariamente composta con la fisarmonica, l'abbiamo scritta pensando a David che si iscriveva in palestra. Va bene così, intanto il trio ha annunciato un po' di dettagli delle date che faranno dal vivo nel Regno Unito, in Europa e poi negli States, a supporto appunto del loro debut album in uscita a luglio, Role Model Hermit. E insomma, Mary in the Junkyard sicuramente, insomma, sono una delle band più attese come pubblicazioni di esordi per questo 2026. Continuiamo con della bella musica e stiamo per così finire la prima parte della trasmissione. Blondshell ha pubblicato un nuovo singolo, Heart Has to Work So Hard, e ha annunciato le date di un lungo tour che però non passerà dall'Italia, che caso strano. L'artista di Los Angeles, il cui vero nome è Sabrina Teitelbaum, ha pubblicato il brano come primo assaggio del suo prossimo album. Ascoltiamo Blondshell, Heart Has to Work So Hard.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Bene bene, ci siamo messi alle spalle la prima parte del programma, il programma che è chiaramente Pop Tones, condotto da sottoscritto Francesco Bibone qui su Radio Start. Dopo di me alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro con Underground e più tardi vi daremo un po' le coordinate di quello che sarà il suo programma questa sera. Intanto abbiamo finito come così ultimo pezzo della prima parte del programma il nuovo singolo di Blondshell, Heart Has to Work So Hard. A proposito del pezzo, l'artista, il cui vero nome è Sabrina Teitelbaum, racconta: la canzone parla di rimanere intrappolati in una dinamica caratterizzata dal tradimento, parla di dolore e confusione, nessuno ti prepara agli alti e bassi di un'amicizia tra due donne, ma parlo anche di un amore così duraturo che ti fa provare compassione a prescindere dal tutto. E va bene, verrà a dicembre in tour, per il momento nessuna data in Italia è prevista. Iniziamo invece la seconda parte del Pop Tones di questa sera con una formazione, un duo in realtà, che insomma spesso abbiamo potuto vedere in Italia e anche qui a Pescara, è stato davvero bello. Sto parlando degli Shoo Shoo, che pubblicheranno un nuovo album, Eraserhead Shoo Shoo, che poi è stato anticipato dal nuovo singolo uscito proprio oggi. Intanto si tratta di un'installazione artistica temporanea, di un tributo esplosivo a un capolavoro cinematografico, insomma non sappiamo bene, comunque qualcosa di strano, curioso ci è stato regalato appunto dal mitico duo e la Polyvinyl Records dà notizie un po' così che non si riescono a sapere. Intanto però Eraserhead Shoo Shoo è il nuovo concerto dal vivo con tanto di film di accompagnamento e allo stesso tempo appunto sarà un album che utilizzerà registrazioni sul campo, strumenti fatti in casa specifici per il concerto, organo, synth modulari, voci, torce elettriche, interferenze elettriche ed elementi di musique concrete per esprimere la bizzarra emotività, la sessualità conflittuale, l'oscurità implacabile e il passaggio lunare sicuramente inquietante del grande capolavoro del ormai insomma, potremmo definire ormai mitico David Lynch. Proprio dopo la sua scomparsa gli Shoo Shoo hanno iniziato a ricevere diverse richieste di alto profilo per riproporre la loro interpretazione della musica iconica di Twin Peaks, però hanno alla fine deciso di andare ancora più in profondità. L'album stesso, come raccontano le note stampa, è un capolavoro di collage sonoro, sperimentazione, seguendo la guida del sound design originale di Eraserhead e della colonna sonora di Alan Split e David Lynch. Intanto appunto questo è il primo assaggio, quello che possiamo, lo definiamo singolo, ma in realtà insomma è la prima traccia di questo progetto che sarà pubblicato il prossimo 10 luglio. Quindi andiamoci ad ascoltare questa In Heaven, sono gli Shoo Shoo.

e Dead Can Dance continuano a rilasciare un singolo al mese. Questa è Mon Amour Sauvage, il nostro singolo della settimana qui su Radio Start.

Dead Can Dance continuano a tirare fuori nuova musica dopo Our Day Will Come, Mnemosign e Dead Cults. E tutti questi brani, con preso il pezzo che abbiamo appena ascoltato, Mon Amour Sauvage, come vi dicevo prima, anche il nostro Single of the Week qui su Radio Start. Ebbene, tutto questo finora lo sentiamo sulle spalle di Brendan Perry. Vediamo insomma se prima o poi toccherà anche a Lisa Gerrard materializzarsi. La cosa strana è che, così vedendo un pochettino sui social di Lisa Gerrard, parla di altre sue collaborazioni ma non cita per niente l'uscita di questi nuovi pezzi dei Dead Can Dance. Va bene, comunque intanto Brendan Perry dice sulla pagina Bandcamp dei Dead Can Dance, che ricordo fra l'altro che ormai le nuove pubblicazioni dei Dead Can Dance escono soltanto su Bandcamp, non esistono sugli altri streaming service, scusatevi, soprattutto non dovrebbero essere su Spotify, ma forse neanche sugli altri, su Spotify sicuramente no. Ebbene, Brendan Perry dichiara: questa è una canzone dedicata a madre natura, una canzone d'amore pagana per celebrare le sue opere e il passaggio dalla primavera all'estate. Quindi insomma ci siamo sicuramente con questo pezzo. Oggi faceva davvero caldo, anche se un clima ancora strano. A un certo punto al sole si sentiva caldo, anche perché forse ero vestito anche un po' più pesante del giusto, ma è davvero stato un maggio incredibile, quindi è davvero facile. Sentite anche la mia voce, la mia gola, ma è proprio un periodo che è così, insomma, davvero complicato per tutti. Continuiamo comunque con la musica, un altro ritorno molto gradito, Son Lux, poi ne parliamo più approfonditamente. Intanto il pezzo porta il titolo di Endlessly.

stiamo davvero facendo questa conversazione, canta Ryan Lott all'inizio e più volte in Handless Lee. Se la conversazione riguarda un nuovo album dei Son Lux, allora sì, la stiamo facendo. Il trio di rock elettronico composto da Lott, Rafik Bhatia e Yan Cheng sta preparando a pubblicare Out Into, il loro primo album completo dopo i tre album Tomorrow's del 2020 e 2021 usciti durante la pandemia. Nel frattempo hanno contribuito al successo di due film, Everything Everywhere All at Once, insomma, grandissimo film, vincitore dell'Oscar del 2022, e poi Thunderbolts, futuro film Marvel nel 2025. E poi hanno pubblicato l'EP Risk of Make Believe. Ma la traccia l'abbiamo appena finito di ascoltare, questa Handlessly, introduce questo nuovo album Out Into con una voce vibrante e messaggi pieni di ispirazione, dove dice ama ciò che senti, senti ciò che senti, eccetera. Un'atmosfera un po' alla Peter Gabriel, brano comunque commissionato dai Blue Coats, ovvero una band musicale di Canton in Ohio. Queste canzoni parlano di perdere e ritrovare noi stessi, come ci perdiamo nelle relazioni, nel lavoro, nei nostri figli, nelle nostre aspirazioni e nei nostri desideri, e quindi come possiamo fare per ritrovarci, come possiamo fare per ritrovare anche gli altri. Questo è l'interrogativo dei Son Lux, e abbiamo ascoltato questo pezzo, ci è piaciuto questa loro nuova traccia che appunto Handlessly è il preludio all'album che uscirà più avanti nel corso dell'anno. Ma intanto un ritorno graditissimo per quanto mi riguarda, almeno perché io adoro il personaggio e adoro la cantautrice. Sto parlando di Laura Veirs, che ha annunciato il suo nuovo album Temple Song, che uscirà il prossimo 14 agosto per Raven Machine Band Records. Album prodotto e registrato interamente da lei, con due microfoni e un laptop, nel suo studio di registrazione appena allestito in giardino. Volevo creare qualcosa che suonasse il più organico e umano possibile, ha dichiarato la Veirs a proposito dell'album, poi mixato da Philip Weinrobe. Il primo singolo è il pezzo dal titolo Flying into Darkness, traccia tanto essenziale quanto delicata. Lei è Laura Veirs.

Flying into Darkness, splendida traccia, ritorno di Laura Verse, sempre presenza graditissima qui su Radio Start e Pop Tones, da me condotto, Francesco Pipone in particolare. Ebbene, a proposito di questo brano, lei ha dichiarato: questa canzone nasce da una sensazione di smarrimento esistenziale in un momento oscuro ed incerto. Continuavo a pormi le stesse domande: come faccio a rimanere con i piedi per terra? Come faccio a sentire di star facendo qualcosa di veramente buono? Di star spingendo le cose, anche solo leggermente, in una direzione migliore? Nel suo nucleo la canzone affronta il tema dell'inquietudine, quanto sia difficile trovare una vera pace quando il mondo ci tiene in un costante stato di disagio. C'è anche un filo conduttore di No Masters che si ritrova in tutto l'album. Aspiro a un mondo plasmato più dalla libertà e dall'amore che dall'avidità e dalla paura, e a tutti i modi in cui queste forze si manifestano nella vita quotidiana: un lavoro vuoto, una profonda disuguaglianza, sistemi che sembrano troppo grandi per essere contrastati e il costante sfondo di violenza e conflitto. Bene, o meglio, male. Comunque, abbiamo anche la scaletta del prossimo album di Laura Verse, che conterrà 11 pezzi, fra cui appunto questa Temple Song, Flying into Darkness che abbiamo ascoltato. Temple Song sarà il titolo dell'album, ricordo, sarà pubblicato il prossimo 14 agosto. Un altro ritorno, insomma, gradito, anche perché sono passati quasi praticamente esattamente 4 anni da quando Lei Beige, duo formato dalle sorelle gemelle franco-cubane Lisa Kindé e Naomi Diaz, hanno pubblicato Spell 31, il loro ultimo album. Le due sorelle hanno vissuto separate negli ultimi anni, ma sono riunite per registrare il nuovo album Offering, primo disco da quando hanno intrapreso la carriera da indipendenti. Mentre la loro musica precedente univa principalmente le loro voci a percussioni e pianoforte, in questo lavoro stanno sperimentando approcci diversi. Lo si può notare già da questo, che è il primo singolo che porta il titolo di Haset, I Beige.

E siamo di nuovo qui su Radio Start, Francesco Vibone, questa è Pop Tones per questo martedì 19 maggio. Riprendiamo da dove abbiamo finito la seconda parte del programma, ovvero dal nuovo singolo del duo, delle due sorelle, i Beji. Aset era il titolo del pezzo, che prende nome tra ispirazione dalla dea egizia Iside. È un brano avvolgente e meditativo, quello che abbiamo ascoltato, davvero perfetto per creare un'atmosfera suggestiva, caratterizzato da percussioni ondeggianti e delicate sonorità di synth, si diffonde nell'aria con una sensualità davvero disinvolta. Le sorelle Diaz hanno coprodotto il brano con il produttore haitiano Michael Broom, artista che riesce spesso nella sua carriera a fondere stili tradizionali caraibici con le sonorità contemporanee. Davvero un bel ritorno per le sorelle, che insomma mancavano ormai da un po' di anni. Ma torniamo al nostro programma per questa terza ed ultima parte del programma di questa sera. Cambiamo, possiamo dire, sia stile che mood, e lo facciamo con piacere con una formazione che insomma spesso è transitata dalle nostre parti. Sto parlando degli Ovdi, che avevano tirato fuori l'omonimo album nel 2024, che era un doppio, e poi insomma il duo texano ci ha messo un po' di tempo a dargli un seguito. Sono passati ormai quasi 2 anni e Big World uscirà il prossimo 14 agosto, diventando il loro sesto album in 10 anni. Registrato lo scorso autunno tra Nashville in Tennessee e Asheville in North Carolina, il disco è prodotto da un vecchio collaboratore di lunga data, ovvero Ben Little John. Charlie Martin, uno dei due della formazione, lo descrive così: l'ultimo album è stata un'offerta davvero generosa, un doppio album profondamente personale, in alcune canzoni si possono letteralmente sentire le mie lacrime. Ebbene, con questo volevamo affrontare la sfida di creare qualcosa di più conciso e diretto e offrire ai fan un'esperienza più breve ma anche più emozionante. E il collega, nonché cofondatore, Will Taylor, aggiunge: quando si tratta di musica, tra me e Charlie non ci sono mai domande, ma solo risposte. Una di queste risposte è il primo singolo, che adesso andremo ad ascoltare, una bella traccia, che è anche appunto la prima ad essere pubblicata di una scaletta dell'album che ne conterrà ben 12. Il pezzo nuovo, il nuovo singolo per gli Howdy, porta il titolo di Try, Try, Try.

E questo era Try, Try, Try, il nuovo singolo del duo texano Holdy, davvero una bella traccia, semplice, come dicevano appunto loro, hanno cercato in fase di produzione, anche di scrittura, di essere più concisi del possibile, considerando appunto che erano reduci da un album doppio e quindi sentivano questa necessità, questa esigenza evidentemente di fare qualcosa di più smart. D'altra parte questi sono anni un po' particolari dove sembra che appunto se si riesce a essere più brevi possibili spesso si ha più attenzione. Io poi non sono particolarmente né la persona giusta per dirlo, ma comunque non sono neanche particolarmente convinto che sia un modo giusto di fare le cose, però insomma alla fine quello che decide sono sempre un po' le tendenze, e pare che comunque sia sempre quello di andare su brani più brevi, anche se poi dopo pare ci sono anche delle controtendenze nell'ultimo periodo, quindi vabbè, non è mai facile decodificare le giuste richieste, le giuste intenzioni. Comunque, a proposito di quello che facciamo noi, ovvero di farvi ascoltare novità, c'è una formazione che è tornata dopo ben 4 anni. Sto parlando dei Mystery Jets, band londinese che soltanto 5 giorni fa aveva pubblicato il brano Black Sage, sempre su Fiction, per come primo insomma pezzo di quello che poi sarebbe stato il loro nuovo album, ma dopo appunto soltanto 4-5 giorni hanno pubblicato già una nuova traccia. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, porta il titolo di A Hole to See the Sky Through High. Loro sono i Mystery Jets.

Insomma, scorsa settimana eravamo stati contenti per il ritorno sul singolo dei londinesi Mystery Jets. Adesso hanno rivelato, insomma, che quella traccia Black Sage farà parte del loro prossimo album, che porterà il titolo di A Hole to See the Sky Through. Ebbene, hanno subito dopo, quindi 5 giorni dopo, rilasciato anche la title track dell'album che ci siamo appena ascoltati. L'album uscirà il prossimo 21 agosto per Fiction Records, sarà il 7° album in studio della band dopo A Billion Heartbeats del 2020, e prende il nome dall'opera concettuale minimalista di Yoko Ono. Con l'opera originale in copertina approvata dalla stessa Yoko, l'album promette di essere un'opera altrettanto proiettata verso l'esterno, in cui il quartetto di Hill Pie Island guarda di nuovo dal vuoto verso il cosmico. E insieme appunto all'annuncio dell'album hanno pubblicato questa traccia, che poi in realtà il brano porta il titolo non solo di A Hole to See the Sky Through, ma con il finale High, ed è appunto la opening track, nonché anche una sorta di introduzione tematica all'intero album. Ma dopo queste due tracce ci siamo ascoltati in chiaro profumo Brit, continuiamo, lo facciamo alla grande, lo facciamo con il nuovo singolo di Pete Fee, che sarebbe poi Pete Fialkowski, ex cantante prima degli Adorable, una delle formazioni fondamentali nella nascita dello shoegaze, e poi dei Pollack, eccellente band poco conosciuta. Ebbene, il buon Pete continua la sua marcia di avvicinamento al suo primo album solista. Vi ricordo che poi fece anche un bellissimo progetto con Terry Bickers, il chitarrista degli House of Love. Ebbene, però Pete Fialkowski sta avvicinando al suo primo album solista, e il nuovo brano che si va ad aggiungere ai 3 già rilasciati, ovvero Cuckoo, Love's Coming Back e Complicated, porta il titolo di Don't Bring Me Sunshine, ed è davvero una bella traccia. Ascoltiamo Pete Fee.

Pete Fialkowski, ex leader dei Polak e soprattutto degli Adorable, nonché partecipante di una formazione, di un duo fondamentalmente con Terry Bickers qualche anno fa, che ci regalò un splendido disco. Ebbene, fa sapere dalla sua pagina Bandcamp che cerca appassionati di musica simili a lui, uomini, donne, con una visione disillusa del mondo. Ama il post-punk, il dream pop, le chitarre distorte, i film europei in bianco e nero degli anni 60, dal tono pretenzioso, e infine le lunghe passeggiate. Davvero simpatico il buon Pete Fialkowski, che però si fa chiamare soltanto Pete Fee, quindi le prime tre lettere, la F, la I e la J del suo lungo nome, per quello che sarà il suo album da solista. Intanto questa era Don't Bring Me Sunshine, quarto pezzo, quindi un altro passettino di avvicinamento a quello che sarà il disco. Tra l'altro questo brano è supportato da un video molto divertente che vi consiglio di guardare, soprattutto oltre che ascoltare. Intanto vi avevo promesso, come sempre, di darvi un pochettino le coordinate del programma di Attilio Pagliaro Underground, che partirà subito dopo, qualche minuto dopo la fine di Pop Tones alle 22:45. Ebbene, in questa puntata si ascolteranno delle interessanti novità che hanno a che vedere con il folk colto dalla norvegese Juni Abel a quello country di Bonnie Prince Billy. Poi novità sperimentali e cinematografiche con la musica dei DVDub e la psichedelia italiana dei Taxology. Ovviamente non mancano i collegamenti con il passato, come è lo stile del programma. Quindi, come sempre, buon ascolto alle 22:45 con Attilio Pagliaro e il suo Underground. Ma noi invece andiamo avanti, cambiamo completamente scenario rispetto all'ultima traccia e andiamo in Australia dai fantastici Avalanche, che sono così dallo scorso autunno sono tornati a stuzzicare un po' la curiosità del pubblico con l'uscita dopo, insomma, che era uscito il loro album nel 2020, quel We Will Always Love You. Ebbene, attesa aumentata di recente quando poi il duo elettronico australiano ha lanciato un nuovo logo e un gioco di ruolo retrofuturistico legato a un'azienda fittizia chiamata Takumi. E finalmente è arrivata una nuova traccia, Together, che vede anche la partecipazione della produttrice di Los Angeles, Nikki Nair, e poi della fantastica sperimentatrice e producer dance pop canadese Jessie Lanza, che insomma ebbe la fortuna di vedere qualche anno fa dal vivo, personaggio eccellente, poi della giovane star Prentice, brano che sta facendo parlare di sé, accompagnato da un video diretto e animato da Jonathan Zavada, che raffigura un iPod e un disco per computer che camminano insieme, riprendendo il tema ricorrente dei media digitali presente anche in Takumi, questo gioco di ruolo immaginario creato dal duo australiano. Quindi con grande piacere vi presento quella che porta il titolo di Together, il ritorno degli Avalanche, ed è davvero un bel ritorno.

E questo era il momento così davvero carino e divertente del programma di questo Pop Tones targato martedì 19 maggio su Radio Start, a parlarvi chiaramente Francesco Bibone. Ebbene, erano The Avalanche, il duo australiano, con diverse collaborazioni, soprattutto quella con Jesse Lanza, che tengo insomma a sottolineare. Ma andiamo verso la fine del programma e facciamo, continuando così a cambiare scenari sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista delle sonorità. Andiamo ad ascoltare il ritorno della musicista colombiano-canadese Lido Pimienta, personaggio che fonde diverse culture, è tornata dopo una pausa di 5 anni tra un album e l'altro con La Beleza, un'opera di musica classica pubblicata poi lo scorso anno. Dopo aver superato quel genere un po' rigido, si sta tornando così a rilassare e a divertire con un nuovo album, Caribenia, in uscita il prossimo luglio. Il titolo è una parola macedone che unisce Caribe, in riferimento alla popolazione indigena dei Caraibi, ad Enya, il riferimento proprio alla cantante New Age irlandese. Ecco come Pimienta spiega il nuovo progetto. Qualcuno mi ha detto che fare un album di musica classica sarebbe stato impossibile per me, e invece ci sono riuscita. Un album che sembrava impossibile, che solo gli europei avrebbero potuto fare. E Caribenia è la controparte, dove ho potuto essere meno cerebrale e divertirmi di più. Con i miei amici sono più collaborativa, perché di solito lavoro da sola e c'è un senso di gioia e collaborazione che è molto caraibico. È come dire: vieni a trovarmi e a rilassarti con me. Non c'è bisogno di prendere appuntamento, puoi semplicemente bussare alla porta. Andiamo a ascoltare il ritorno di Lido Pimienta, Tossica.

questo era il primo assaggio del nuovo approccio dei Lido Pimienta. Il singolo porta il titolo di Toxica. Avete appena ascoltato un brano cumbia dedicato a una amica cattiva. Nel video del regista Jesse Molina, la Pimienta si trova in un bosco circondata da personaggi che ricordano i suoi figli nella vita reale e poi con degli uomini fatti d'erba. E qui me da ridere, insomma, provato a tradurre fatti d'erba nel senso che erano uomini fatti d'erba, cioè hanno fumato erba, oppure fatti d'erba, cioè costruiti con l'erba. Io il video non l'ho visto, quindi mi resta questo dubbio piuttosto amletico che insomma andrò a cercare di scoprire vedendo il video. Quindi fatti d'erba, bella bella questa cosa, sì mi è proprio piaciuta. Comunque Lido Pimienta, sempre personaggio molto interessante. E continuiamo con un altro personaggio femminile, la cantante dei Purity Ring, Megan James, che così è iniziato a ballare da sola, come si diceva un tempo, con il suo debut single che porta il titolo di Nobody Knows. Il suo progetto solista, però non è appunto a nome suo, quindi Megan James, ma si fa chiamare tutto minuscolo MMJ, ed è questa appunto Nobody Knows, la sua suo primo passo da solista dopo oltre un decennio come metà del duo Purity Ring, singolo che arriva dopo la sua recente firma con la Capture Tracks. Quindi andiamo ad ascoltarci questo debut single per MMJ, Nobody Knows.

0: Mega James dei Purity Ring, in arte si fa chiamare da solista MMJ, e racconta: Nobody Knows è per me come il sole, ogni volta che lo ascolto mi trasmette qualcosa di leggermente diverso. La prima strofa recita: Nobody knows fallen star from wildfire ash raining down on the yard, ovvero nessuno distingue una stella caduta dalla pioggia di cenere di un incendio che cade nel cortile. Mostra questo quanto poco sappiamo, ma anche le cose che neghiamo e che potremmo vedere se volessimo, e ciò che dovremmo vedere ed essere per sopravvivere in questo posto, ciò che meritiamo di avere e di essere come individui e collettivamente. Insomma, Nobody Knows è circolare, uno sguardo frattale sull'umanità nell'arco di una canzone. Spero che lo sentiate. Queste le parole appunto di MMJ in questo suo esordio come solista. E ancora un personaggio interessante, mentre ci avviamo verso la conclusione, sto parlando di Picastro, dove è familiare dei tempi di Blogspot e ha intessuto sedute spiritiche tra done e folk che immergono l'ascoltatore in un vero e proprio vortice sonoro. Nel suo ultimo lavoro, la cantante, compositrice e polistrumentista Liz Eisen, che si nasconde appunto dietro il moniker Picastro, unisce alcuni dei suoi personali meandri sonori per un nuovo EP che si addentra ancora più a fondo nell'oscurità, con un concept centrale, incentrato sul pugile Sonny Liston, la sua eredità, la sua storia, la sua misteriosa fine. In questo EP si unisce un'atmosfera cupa ai fantasmi del passato. E sempre in questo EP si vede inoltre la Eisen approfondire la composizione basata su campionamenti, utilizzando opere del compositore americano Charles Heaves come filo conduttore. La traccia che andiamo ad ascoltare adesso, Ring Description, porta un po' di vecchio e di nuovo. Andiamo ad ascoltare quindi Picastro con Ring Description.
1: Ma

evocano la nebbia che avvolge ogni movimento del brano. La Heisen offre un piccolo spunto di riflessione sul brano. Dice così: si ricollega al periodo d'oro di Liston, quando forse si rese conto che nessuno lo avrebbe onorato o riconosciuto in modo significativo. Il verso sulla sconfitta si basa su un libro che stavo leggendo sui pugili degli anni 70 e 80. Il pugile Don Jordan diceva qualcosa del tipo che i pugili sanno che non importa chi vince o chi perde, perché alla fine perdono tutti. Comunque, il nuovo EP di Picastro, Double On Time, uscirà il prossimo 12 giugno per la label We Are Busy Bodies. E sempre più vicini alla conclusione, un ritorno a sorpresa per una soundtrack che sarà pubblicata il prossimo venerdì, ovvero la soundtrack di Is God Is. Lui è Moses Sumney in una nuova traccia, Sins of the Father, con il featuring davvero gradito di Miss Cara Jackson. Andiamoci ad ascoltare questa Sins of the Father.

Alice Harris ha inizialmente scritto Is Gades come opera teatrale presentata in anteprima nel 2018. Da allora è stata adattata per il suo debutto alla regia di un lungometraggio uscito proprio lo scorso venerdì. Nel frattempo l'artista Moses Sumney si è cimentato nella recitazione interpretando ruoli secondari in progetti come ad esempio la serie HBO The Weeknd con The Weeknd The Idol. Ultimamente lo stesso Sumney ha unito la sua passione per la musica a quella per la recitazione, cantando anche nell'adattamento della 12ª notte di Shakespeare in The Park nello scorso anno. E adesso Sumney si dedica al dietro le quinte, avendo composto per intero la soundtrack di Is God Is, colonna sonora che è stata composta da lui, poi insieme a Joseph Shirley,

che ha lavorato per Creed 3 e per il Mandaloriano. E la prima anticipazione è questa Sins of the Father che abbiamo appena ascoltato, che vede anche la partecipazione vocale della cantautrice Cara Jackson, e questo brano un po' definisce questa atmosfera gotica del sud del film. Ma ci stiamo ormai avviando alla conclusione del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 19 maggio. Lo facciamo con una ballad pianistica R&B molto spesi, molto così fantasiosa, che porta il titolo di Real Here Now, ed è il ritorno di Nick Akim, un personaggio che mi piace particolarmente. È tornato con un doppio brano, l'altro però lo strumentale. Noi vi salutiamo con questa, appunto, Real Here Now, e vi ricordo che torneremo martedì prossimo con Pop Tones su Radio Start, mentre vi sentirete in compagnia di Alessia Borghesi giovedì sera alle 21 per la nuova puntata di Fresh Start, puntata che come sempre ci vedrà impegnati in due interviste in diretta molto interessanti. Concludo quindi con Nick Akim e la sua Real Here Now. Buonasera a tutti, buon ascolto poi dopo di me con Underground, Attilio Pagliaro e naturalmente Radio Start. Ciao ciao ciao.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: Heavy Rotation.
2: Le scelte di Radio Start.

Ciao a tutti, Rettilio, parte come ogni martedì alle ore 22:45 underground, naturalmente su Radio Start, questo programma che collega la musica del passato ai nostri giorni e che in questa puntata parte da artisti che fanno parte di quella scena, diciamo così, folk, però molto colta, molto particolare, soprattutto per il modo di suonare e proprio proporsi dal punto di vista anche dei concerti dal vivo. Una delle figure più belle che sono uscite ultimamente e che ho riascoltato dopo almeno 2 o 3 anni è quella di Juni Abel. Juni Abel è un artista che proviene dalla scena di Oslo. Una scena che è ricca soprattutto di artisti che si occupano di musica folk, ma con delle tecniche, diciamo così, chitarristiche molto legate al finger picking e al tempo stesso proprio al modo di suonare, arpeggiare, quindi suonare senza plettro, diciamo così, con le dita. E ovviamente c'è anche la capacità di Juni Apple di scrivere canzoni che sono molto coinvolgenti, hanno delle bellissime melodie, e questo è anche dovuto al fatto della sua bellissima voce. Diciamo che potrebbe essere anche un'artista che potrebbe essere affiancata a quella scena di King of Convenience, sempre queste atmosfere pacate, però molto diciamo chiare dal punto di vista proprio sonoro e quindi secondo me anche trascinanti. Il brano che vi faccio ascoltare è secondo me uno dei più belli presenti in questo suo ultimo disco che è uscito proprio pochissimo tempo fa, un disco che si chiama Evergreen in Your Mind, bel disco proprio, e i pezzi sono bene o male sempre di questo livello. Primo brano che faccio ascoltare è Stand So Hill.

E in questo disco che ho detto prima, molto particolare, soprattutto per chi ama le atmosfere acustiche, ci sono dei continui riferimenti, per esempio, all'equilibrio nei confronti dell'ambiente, della diciamo, calma interiore, della pace interiore. E tra l'altro sono testi sempre molto interessanti, almeno da quello che ho letto. E c'è sempre questa produzione molto particolare che è di quella di Stian Skaden che toglie qualunque tipo di orpello inutile che molte volte abbonda, insomma, in dischi di questo genere. Ci sono delle belle atmosfere, magari a chitarra e voce, e poi vengono appesantite da arrangiamenti veramente molto pesanti, come tra l'altro è tipico per esempio della scena italiana. Il disco è molto, definiamolo così, asciutto, ma proprio per questo è bello dal mio punto di vista, proprio perché mantiene una sua dote di realismo, quindi quello che ascoltate è anche un po' vintage, se vogliamo, cioè chitarra e voce, qua e là qualche rimando, insomma, o aggiunta di pianoforti, vibrafoni, qualcosa del genere. Però le atmosfere ricordano moltissimo i King of Convenience dal mio punto di vista. Evergreen in Your Mind, questo è il brano invece che guida proprio lo stesso lavoro uscito pochissimo tempo fa. Secondo me vale la pena cercare e ascoltare Juni Abel.

Ed adesso invece andiamo ad ascoltare un'altra novità che bene o male proviene dallo stesso genere musicale, anche se diciamo più legato al country. Sto parlando del lavoro di Bonnie Prince Billy, che poi in realtà è un musicista molto noto sotto un altro nome, e cioè Will Oldham. E questo disco è uscito pochissimo tempo fa ed è un gran bel lavoro, soprattutto per chi ama, diciamo, il country. Il disco si chiama We Are Together Again. Poi in realtà, ovviamente, dato che ha una sterminata produzione, Will Oldham su molti nomi, veramente, sì. E lui mette proprio come arrangiamento l'elemento caratteristico di usare, gli inglesi definiscono chamber music, cioè musica da camera, e le aggiunge molte volte nell'ambito della stesura dei suoi pezzi. Qui tra l'altro c'è anche un'altra particolarità, che va a riscoprire due voci femminili di un bel po' di tempo fa. Una è Sally Timms, questa era la voce dei Meekons. Questa era una band, se non sbaglio, folk rock di moltissimi anni fa, che ebbe tra l'altro anche diversi tipi di successi. E poi Katherine Ingring, che invece proviene dalla scena dei Freakwater. Queste voci femminili sono molto importanti nella sia stesura dei brani e sia proprio nelle armonie che si vengono a creare in questo disco, che tra l'altro, ripeto, è molto bello, però è più legato al country rispetto a quel lavoro precedente. E come ho detto prima, il lavoro si chiama We Are Together Again, e adesso andiamo ad ascoltare un brano che effettivamente è molto carino. Tra l'altro c'è un gran bel video che lo guida. Il brano è Hey Little.

E questo suono si ricollega molto a, per esempio, dei lavori, per esempio, dei Wilco, anche degli ultimi lavori dei Wilco, anche se poi in realtà i Wilco hanno legato il country un po' alla psichedelia, al folk, ma qui c'è un elemento che è caratteristico un po' di tutte le produzioni di Bonnie Prince Billy, o Will Alden, come volete chiamare, e cioè il produttore, che è Jim Marlowe, che sarebbe poi tra l'altro anche l'ingegnere del suono, che è sempre presente in questi dischi, soprattutto in questo tipo di produzioni, dove tra l'altro c'è un equilibrio fra generi musicali diversi, nel senso che da una parte abbiamo il country e dall'altro abbiamo il pop, per cui Willie Odom sforna dischi uno dietro l'altro proprio affidandosi a lui, anche perché ha un modo di produrre che ricorda molto, molto il passato, un suono, come potete chiaramente ascoltare, molto, molto vintage, e anche la voglia, diciamo così, di utilizzare un modo diverso, insomma, di usare la sala di registrazione con strumenti per lo più acustici, come ho detto prima, molti la definiscono musica folk da camera, però insomma questa mi sembra una forzatura. Ci sono molti brani che sono presenti, che sono di gran valore in questo disco, e io ve ne faccio ascoltare un altro. Tra l'altro in questo lavoro ci sono anche vari ospiti, come per esempio Jacob Duncan, che è un altro personaggio famoso della scena, e io vi faccio ascoltare questo brano che si chiama Strange Trouble, che è un altro pezzo da 90 di questo lavoro, che va sotto il nome di Bonnie Prince Billy e che si chiama We Are Together Again.

E come si diceva nei film, adesso qualcosa di completamente diverso. È uscito un lavoro di un artista che io ho sempre seguito parecchio, che poi tra l'altro incide sotto tanti nomi. Lui ha un nome stranissimo, BW Dub. In realtà questo musicista è un musicista americano, che si chiama Brock Van Way ed è si occupa in generale di musica ambient, di musica elettronica, però mettendo in mezzo anche la voce, quindi effettivamente è molto molto particolare. E ha un suono immersivo, uno di quei classici suoni che è difficilissimo mandare per radio, perché tra l'altro lui i brani corti non li scrive. E però è talmente caratteristico anche per quanto riguarda il modo in cui utilizza la ritmica che lo rende appunto unico. E tempo fa è uscito un suo lavoro che si chiama The Catastrophe Machine, che effettivamente ricalca un po' la storia sia sua sia dei lavori precedenti. È un disco dove si sente proprio una profondità del suono, profondità proprio dello studio, delle reazioni, anche del modo di suonare, ed è dal mio punto di vista unico come si presenta. E io vi faccio ascoltare un brano che secondo me tra l'altro si ricollega anche al passato per alcune cose, e che è proprio quello che dà il titolo allo stesso disco, The Catastrophe Machine.

E adesso parliamo di un disco che ha influenzato moltissimi artisti successivamente, come per esempio David Byrne e Brian Eno, ma che in un certo senso deve molto al passato e tra l'altro secondo me è stato ascoltato anche da Didu Dab che abbiamo ascoltato prima. Sto parlando di Movies, questo è il disco di Holger Kuzey, che praticamente era il bassista dei Can. Poi in realtà se si va a vedere la composizione del gruppo, cioè di coloro che suonano nell'ambito di questo disco, i Can ci sono quasi tutti, se non quasi tutti, proprio dal primo e all'ultimo. E tra l'altro ci sono anche tutte e due le voci che di solito invece nei Can si alternano nell'ambito dei dischi. E questo lavoro è ovviamente è molto particolare perché già di suo i Can, gruppo tedesco, se non sbaglio di Colonia, avevano creato proprio un suono che poi ha influenzato tantissime band dei nostri giorni e forse uno dei fenomeni più importanti, anzi quasi il più importante nel fenomeno dell'ambito del crowd rock, però è anche vero che dopo l'inizio dei loro dischi, loro si sono spostati verso suoni sempre un po' più rarefatti e lontani per esempio da quelli dei Popol Vuh, dagli stessi Amon Dhul, Kraftwerk e così via, un suono molto molto particolare. E qui invece c'è un po' da una parte proprio di come se anticipasse il ritorno per esempio negli anni 90 della lounge music e questo è tipico insomma dei musicisti come appunto Kuzey dei Can. E dall'altra c'è un continuo riferimento a rumori di ambienti che vengono portati proprio nell'ambito dei pezzi. I pezzi sono ovviamente molto molto particolari. Questo è un disco che è uscito nel 1979 ed è un disco quindi che, come ho detto prima, ha anticipato molti generi musicali che poi si sono affermati in quegli anni. E tra l'altro è molto ironico anche nei testi, perché ce ne sono, non è che ce ne sono tanti, però ci sono, e nei titoli. Oh Lord, Give Us Money, che è un pezzo uno dei più famosi di questo LP che si chiama Movies, noi ce l'andiamo ad ascoltare, lui è Kuzey Holger, e cioè uno dei fondatori dei Can.

I knew something was wrong.

E come ho detto prima, grandi artisti hanno ascoltato il lavoro di Kuzey con di tanti anni prima, nel 1978-79, e hanno importato nei loro lavori, nei loro dischi, quello che lì si sentiva come se fosse tipo un insegnamento proprio musicale. Tra l'altro, questo riguarda anche artisti appunto dei nostri giorni. E soprattutto riguarda appunto David Byrne e Brian Eno, che in My Life in the Bush of Ghosts riproposero delle idee che erano presenti nel disco di Kuzey con forme sperimentali, forme anche particolari di diciamo nastri come dire, che provenivano dal luogo, insomma, dove loro avevano fatto le loro ricerche. E tra l'altro ci furono anche delle presenze importanti, come per esempio quella di Johnny Hussle, che poi John Hussle incise For the World, che fu Possible Music, che fu un altro dei dischi che più o meno possono essere inquadrati in questo genere ibrido musicale, una psichedelia che ha a che fare con l'Europa, ma al tempo stesso ha a che fare con ritmiche un po' africane, asiatiche. La forza di questo disco è proprio di essere stato un disco alieno, un disco che era completamente diverso da quello che si sentiva in giro, anche se poi in realtà Brian Eno già aveva fatto dei lavori con gli stessi Talking Heads in cui si avvisavano questi tipi di suoni, ma qui diciamo è tutto stato portato, anche perché c'era David Byrne insieme, quindi un grande duo, un lavoro epocale, perché così si può definire My Life in the Bush of Ghosts, come tra l'altro penso anche Remain in Light, proprio un suono diverso, un suono che in quegli anni diede proprio un punto, diciamo, fermo, un punto di non ritorno, un punto per cui bisognava andare avanti dal punto di vista musicale. E ci sono tantissimi brani in questo disco, ma sicuramente uno di quelli che è rimasto nella storia è The Jazz Blues Spirit, che è un vero e proprio cavallo di battaglia, anche per come è stato registrato. Tra l'altro Brian Eno ne parla moltissimo anche nei libri che sono a lui dedicati, ne ho letti parecchi di biografie su Brian Eno, e questo disco è considerato proprio un capolavoro. Tra l'altro poi è stato ripreso, ci sono state anche delle aggiunte. Però, insomma, il lavoro più importante è quello che uscì in quegli anni. Andiamo ad ascoltare questo grandissimo pezzo tratto da My Life in the Bush of Ghosts.

0: E ho deciso di chiudere questa puntata con un brano psichedelico italiano che è uscito pochissimo tempo fa. Il gruppo è quello dei Taxology, se non sbaglio dovrebbero provenire dalla scena di Taranto, e sono Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte, e che hanno inciso questo disco stranissimo che si chiama Deep Dive in a Colorful or Mysterious Garden of Mr. Toxology. È un disco che tra l'altro è guidato anche da un bel video molto molto particolare, un po' stile Massive Attack per quanto riguarda invece il video, mentre i suoni hanno a che fare con la psichedelia, anche un po' con il rock progressivo, più psichedelia, e con ritorni anche di strumenti musicali che appartengono agli anni 70. Ho trovato questo brano e questi altri due, insomma, che ho ascoltato, perché non è che l'ho ascoltato tutto il disco, interessante e particolare, soprattutto per quanto riguarda la scena italiana. Ci sono delle buone novità, poi in realtà bisogna sempre andarsene a cercare, perché altrimenti si inizia a pensare che l'Italia musicale sia Sanremo e quindi stiamo messi veramente male. Invece no, per nostra fortuna, e questo disco secondo me lo conferma. Noi ci andiamo ad ascoltare Mandragora Caolocensis, che è il brano che appunto riguarda il lavoro dei Taxology.
1: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose, ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un cariolo.

E così siamo giunti al termine di questa puntata di Underground. Come al solito abbiamo spaziato un po' con dischi che sono però delle novità dal punto di vista musicale, sì, magari anche con riferimenti e ricollegamenti al passato, però sempre con questa linea immaginaria che collega quella musica bene o male che proviene dagli anni 60-70 a quella dei nostri giorni. Vi ricordo che questa puntata, così come le altre, va in replica del giovedì mattina, naturalmente su radiostar.it, e che c'è anche la versione podcast sul sito della web radio. Ovviamente per quanto riguarda gli annunci, fate capo alla pagina di Facebook di Radio Start. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo martedì. Ciao a tutti dal Tiglio.

say to make me change my mind? Goodbye.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Filander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e raccolte. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con questa raccolta dal titolo Spellbound Original Works for Theremin, CD pubblicato nel 2008 dall'etichetta americana Mod. Ascoltiamo questo breve brano di Percy Grainer dal titolo Free Music No. 1 for Four Theremins.

Henry Now, band tributo agli storici Henry Cow, sono gli stessi componenti che fanno una reunion e registrano questo album dal titolo Then Again, con una nuova formazione, con l'innesto di nuovi elementi e nuove sonorità. Il Then Again esce in CD dell'EP, entrambi in edizione limitata per l'etichetta italiana Dark Companion. Ascoltiamo Now Then, parte 2.

Una rarità dalla Spagna, questa compilation dal titolo Sintas Difusivas numero 4, elettronica negativa. Cassetta pubblicata nel 2018 dalla etichetta spagnola Efeite al Perro. Ho scelto il brano di Alan R. Splett dal titolo Space Travel with Changing Coral Textures.

andiamo in Iran con Xerxes The Dark. AB Solution, 7 files in formato WAV pubblicati nel 2017 dalla canadese DMT Records. Ho scelto Longing to Return.

Andiamo in Svezia con Desideri Marginis, Songs Over Ruins, compact disc pubblicato nel 1997 dall'etichetta svedese Cold Meat Industry. Ascoltiamo Solemn Descent.

da Manchester Bola. Blipselt è un brano inedito del 1994.

Mega Dub, CD pubblicato nel 1997 dalla britannica Dubnology Records. Questa è Dub Outer National.

Andiamo a Glasgow con questa ristampa di Jimmy Somerville, Dare to Love Remastered and Expanded. Originariamente uscito nel 1995, viene ristampato in doppio CD dalla London Records. Ho scelto Art So Good,

da Cambridge Blue. Resistance, CD e doppio 12 pollici, pubblicati nel 1995 dall'etichetta inglese Emissions Audio Output. Il brano che ho scelto è Division Dub.

Restiamo in Inghilterra con The Chamber. Boom Da Boom, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Questa è Mercedes-Benz.

Restiamo in Inghilterra con Martin Throw Lies, doppio LP in edizione limitata, pubblicato nel 2024 dall'etichetta inglese 3024. Questa è Mega Drive Generation.

Siamo in India con Bappi Lahiri, Takdeer Ka Badshah, long playing pubblicato nel 1982 dall'etichetta indiana His Master's Voice. Questa è la traccia che dà il titolo all'album.

Restiamo in India con Asha Bhosle e Anjaan. Kismet Wala, pubblicato in LP e LP e cassetta nel 1985 dall'etichetta indiana His Master Voice. Facciamo girare Bugi Bugi.

Let's Dance, grande successo di David Bowie, pubblicato per la prima volta in 12 pollici nel 1983 dall'etichetta inglese EMI. Questa versione è Trifactor vs Deeper Substance Remix.

andiamo in Germania con Ape 314, Electro Hobby Days, vinile rosso pubblicato nel 1999 dall'etichetta tedesca Synchron Music. Facciamo girare Water Fear.

Londra con il duo Ultramarine. Stella, 12 pollici, pubblicato nel 1990 dall'etichetta belga Dencyclopedia. Facciamo girare Mix.

Rimaniamo a Londra con So Solid Crew, Oh No Sentimental Things, 12 pollici pubblicato nel 2000 dall'etichetta britannica Rentless Records. Facciamo girare Dilemma. Solid.

Compilation di 44 files in formato MP3 pubblicata nel 2012 dall'inglese Music. Ho scelto il brano di DJ Rashad, Gantman, dal titolo Heaven Sent.

da Chicago DJ Rock, The Crack Capone, doppio 12 pollici pubblicato nel 2010 dall'etichetta inglese Planet Mu. Facciamo girare Fuck That.

da Hamburgo Xmal Deutschland. Gift The 4AD Years, cofanetto che contiene un doppio LP vinile verde trasparente più un 12 pollici sempre in vinile verde trasparente. L'etichetta è l'inglese 4AD e il brano che ho scelto è Qual Remix.

Always Hardcore, volume 8, compilation in doppia cassetta pubblicata nel 2000 dalla italiana Trackstorm Records. Ho scelto il brano di DJ Distortion vs DJ Paul dal titolo Fear the Reactor and Raoul Remix.

da Roma DJ Mad Dog. Dog for Life, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta italiana Impulse Records. Dal lato A, l'original version.

collaborazione tra l'olandese Neophyte e gli italiani The Stunned Guys. The Music is Rising, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dalla italiana Trackstorm Records. Questa è The Music is Rising.

Here Comes Trouble, A Decade of Drum and Bass, compilation in triplo CD pubblicata nel 2003 dall'etichetta inglese Trouble on Vinyl. Ho scelto il brano di Genotype dal titolo Extraterrestrial Dom & Roland Remix.

Restiamo in Inghilterra con Flex Camp, Style Wars, 12 pollici promo stampato nel 1998 dall'etichetta inglese Emotive Records.

Restiamo ancora in Inghilterra con Origin and Now, da Touch, 12 pollici, pubblicato nel 1993 dall'etichetta inglese Ram Records. Facciamo girare Valley of the Shadows.

Saibin, duo inglese del quale ho scelto Thinking About You, in 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese MC Recordings. Facciamo girare D-Sub.

questa sessione del martedì di Filander. Chiudiamo con una compilation, il titolo è The Lowdown 5, pubblicata su CD nel 1999 dall'inglese The Lowdown. Ho scelto il brano di Conflict dal titolo Roadblock Matrix Remix. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start.

midnight, 2 a.m., 2 a.m., sun.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

0: Comunque conta solo Radio Start, Sounds Like Freedom, tutto il resto è noia.
1: Per me la domenica è legata alle pastarelle.

0: domenica con le pastarelle.
1: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start e benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia.
2: Buongiorno, buongiorno, però noi siamo sempre Radio Verità, siamo sempre Verità. Buongiorno, è sempre domenica
1: sì,
2: mattina,
1: buongiorno.
2: Però non siamo in diretta, siamo leggermente, c'è un delay, non un delay, c'è cioè un early, siamo in anticipo.
1: Siamo quasi in diretta,
2: sono le
1: 10:15, quindi
2: sì,
1: vabbè.
2: Quindi. Non ci scrivete perché non vi risponderemo.
1: No, rispondiamo comunque, a prescindere.
2: Chi?
1: Sì,
2: a chi vuole.
1: Non facciamo discriminazioni.
2: Va bene, quindi siamo in anticipo perché Marco Palma ha un lavoro vero e quindi deve andare a lavorare dopo.
1: Diciamo che si sente poi questa cosa che stiamo registrando molto presto dalla mia voce.
2: Dalla tua voce perché c'è una storia d'amore tra Marco e il wrestling. Guarda le nottate, passare le nottate.
1: No, in realtà no, stanotte è per colpa delle serie.
2: Sto
1: guardando una serie, ho detto vabbè, ma vedo un'altra puntata. Ma che non te la vedi l'altra? Sono arrivato a fare le tre.
2: Ti sei visto una saga, tutte queste saghe ti fanno male Marco, per cui smettila.
1: Smettila, che con le saghe si diventa cieco.
2: Esatto, e poi ti viene la voce bassa.
1: Vabbè, però. Abbiamo fatto tardi anche perché ieri c'è stata la finale dell'Eurovision.
2: Esatto, e quindi siamo voluti andare comunque diretta differita lo stesso perché comunque ci siamo visti.
1: Era da commentare questo. Sì. Come hai vissuto il tuo Eurovision, Giulia?
2: Allora, l'ho vissuto nel fatto che mi sono arrabbiata con tutti quelli che dicevano ma perché tu devi vedere l'Eurovision? Perché è una tresciata, soprattutto per carità è un mostro sacro della musica italiana come Capovilla, ha detto che schifo, Linus, il DJ, che poi lui avesse fatto sti capolavori musicali, ha detto io non guardo queste carnevalate e così.
1: Vediamo, allora, tararì, tararara. Alba e Gigi Dag.
2: Esatto, cioè pure Nicola Savino, Pinocchio, cioè, io non so, questi grandi capolavori, ci sa che ci sono alcuni che hanno la puzzetta sotto il naso, però ragazzi la musica può essere anche una grande caciara di allegria, divertimento.
1: Ma noi infatti guardiamo l'Eurovision proprio per quello, proprio per il trash. Anzi, devo dirti, quest'anno. Anche poco.
2: Come dicono i giovani, ci ha sfamato.
1: Però di più, cioè ci sono state edizioni che comunque ci hanno regalato delle perle impressionanti. Quest'anno comunque sì, trash, ma contenuto,
2: il giusto. Come mi dicono dalla regia, ossia mio marito che mi dirige come un pupazzo, dice comunque i Dungeons and Dragons dell'Eurovision.
1: Sì, è vero, stavamo dicendo proprio poco prima della diretta, quest'anno un fiorire di armature.
2: Sì, di cotte di maglia, di queste cose di spade, eccetera. Quindi
1: infatti,
2: un po' il trend.
1: Per un po' ho sperato che Saldavinci salisse sul palco, non so, con un cilicio, un qualcosa di. Oppure sai come fanno. C'è quella cosa a Napoli che si mettono tutti mascherati e si battono le spalle con gli altri. Hai mai visto?
2: No, cioè Marco guarda cose strane. Prima ho parlato di una che faceva i colati di vomito, adesso.
1: C'è questa cosa a Napoli, adesso non ricordo come si chiama. Si vede anche in Gomorra che fanno questa processione dove ci sono queste persone con un vestito bianco incappucciate che hanno solo i buchi per gli occhi.
2: Ma il Venerdì Santo, questo lo fanno pure a Chieti,
1: Che si battono poi le spalle.
2: I penitenti,
1: con una roba con gli aghi che poi si fa tutta la veste insanguata.
2: Sì, sarà qualcosa del tratto del Venerdì Santo.
1: Adesso non so bene, però mi aspettavo che Saldavinci salisse con quello. E invece è salito solo con quest'abito sobrio.
2: Era bellissimo se poi la sposa baciava un altro e quello la uccideva sul palco. Cioè, giustamente era finzione, però insomma era bello se c'era questo drammone sul palco. C'era stato anche un piccolo... piccola polemica legata all'esibizione di Saldavinci perché Veronica Peparini, che è la maestra di Amici, ha rivendicato che quella fosse una sua coreografia rubata dal Sacchetti, che era quello che ha ballato con
1: Sanno fottuta la coreografia.
2: E quindi c'è stata un momento gossip, su ragazzi, basta con le cose che la musica deve essere solo così. Eppure si sente che c'ho la voce da prima mattina comunque. c'era che ballava sul palco dell'Eurovision con Saldavinci, la ex moglie di Raimondo Todaro, Francesca Tocca.
1: Ah, ok.
2: Che approfittando il marito, l'ex marito era il GF, lei si è limonata il ballerino
1: Vabbè,
2: sul palco.
1: Limonata.
2: Ma sì, secondo me non era tanto finzione scenica.
1: A parte
2: diciamo che ad Amici la distribuiva come se non fosse sua già il tempo che fu quando era ancora sposata.
1: Però diciamo che tutti i... sappiamo che notoriamente tutti i ballerini sono omosessuali, quindi
2: ha
1: beccato l'unico, cioè io
2: ha beccato l'unico etero,
1: penso l'unico etero sia Stefano De Martino e basta, no?
2: Infatti non fa più il ballerino,
1: appunto, è stato cacciato via dalla lobby dei ballerini,
2: cioè, e tu ne puoi dire di ben donne, ne sai,
1: io
2: conosco tanti ballerini.
1: Esatto,
2: ho tanti amici ballerini. Comunque diciamo che superato questo, poi adesso ne parleremo. Te come è piaciuto questa edizione?
1: Io molto, molto, devo dire che mi ha soddisfatto. Sono uscite due o tre canzoni che mi sono piaciute tanto, sinceramente, altre che mi sono piaciute per via del trash. Posso dire, un'edizione mi dispiace un po' svuotata di bei figlioli. Un'edizione che da quel punto di vista mi ha deluso.
2: Veramente, no, perché il mio metro, essendo in famiglia, mia figlia, che insomma invece ne ha trovati i bei figlioli. Quello danese.
1: Ma chi? Ah, vabbè, sì.
2: Era un bel figliolo. Quello cieco era un bel figliolo.
1: Sì.
2: Bica cieca.
1: Non lo so. Pochi però, rispetto agli anni passati.
2: Non ti piaceva il norvegese con quel baffetto da sparviero?
1: Insomma. Non lo so. Ho trovato un'edizione un po' spenta da
2: quel
1: questo punto
2: di
1: vista. Dopo anni in cui ci
2: tanta
1: sono
2: tanta gnagna, dall'altro punto di vista.
1: Sì, sì, è vero,
2: insomma,
1: è vero. È
2: stato tante dive.
1: Un bel carrello di figa. Va bene, io però a questo punto, prima di parlare dell'Eurovision, comunque noi dobbiamo essere fedeli alla nostra programmazione, al nostro pubblico, perché il nostro pubblico vuole le cose che noi gli diamo.
2: La tradizione.
1: Esatto, viva la tradizione, e quindi partiamo subito con la rassegna.

0: E andiamo appunto con la nostra rassegna.
1: Che ti devi fare da solo perché Federica, esatto, cioè, sì. Federica giustamente ha
0: mani
1: fatto
0: e piedi.
1: Tardi, ha fatto tardi pure lei, non è mattiniera per niente, per un cazzo, come si dice.
0: E allora andiamo con la rassegna di giornata. Prima notizia che arriva dall'Australia. Notizie dall'Australia che è sempre cara e sempre tante gioie ci dà. Però questa volta non si parla di animali strani.
1: È strano, di solito l'Australia è ragni giganti.
0: Esatto, una cosa così. Invece buone. No, si parla di animali comunque, ma di esseri umani. Che siano, sono comunque animali. Crede di essere incinta di 3 gemelli, ma in realtà erano 4. È sbucato il gemello a sorpresa. La storia parla di Belinda Lozu, una donna di 45 anni che comunque è...
1: Alla faccia pure, cioè 45 anni
0: è un'età per avere dei figli, che era incinta, andata a Perth, l'ospedale di Perth, una città grossa dell'Australia, a partorire. Lei era convinta, insomma, le avevano fatto
1: ecografie,
0: tutti gli esami, tre gemelli
1: e lei ha detto ammazza, tre gemelli, già gli era preso un insulto, come
0: esatto.
1: Si dice qui, un accidente
0: al padre soprattutto, immagino che
1: no lascia stare, lascia fare, che la mamma secondo me di più.
0: E quindi va partorito. Quando è arrivato al terzo...
1: Sono 4, che faccio? Lascio come al salumiere. Quindi, oh, guardi,
0: è uscito fuori...
1: faccio uno di meno.
0: È uscito fuori un altro e 4 gemelli. I gemelli si chiamano, sono 3 femminucce e un maschietto. Quindi erano anche gemelli...
1: Secondo me erano le femminucce.
0: Gemelli diversi.
1: Che coprivano il maschietto. Cerchiamo di eliminare.
0: Sono Amy, Amana, Amber e Amon.
1: Ah certo, diamogli anche nomi simili così ogni volta.
0: Tutti con la A. Comunque.
1: Vedi, ammazza, senti.
0: I bambini stanno bene. Tra l'altro loro avevano già un figlio. Già un figlio che aveva di 3 anni.
1: Quindi... Maschio, non so, che si è impiccato. Questo... Mamma
0: vabbè,
1: mia.
0: Comunque, lei sta bene, i bambini stanno bene, è stata...
1: sono
0: tutti felici. Auguri, auguri, come si chiama la signora? Aspetta, l'ho letto prima. Belinda, auguri Belinda.
1: Bella Belinda. Sicuramente avranno pensato, ma questo figlio unico lo vogliamo lasciare da solo, ma facciamogli un fratellino o una sorella, probabilmente avranno capito, è una sorellina, quindi hanno fatto l'infornata.
0: E invece, questo bambino si ritroverà altri 4 fratelli.
1: Ragazzo, questa è la vita.
0: È andata così. Seconda notizia di giornata, siamo in... a metà, siamo in cielo con questa notizia.
1: Qualcuno che ha partorito sull'aereo.
0: Perché parliamo, esatto, di un aereo sul volo Dakar-Roma. C'è un medico a bordo? Ebbene sì, nasce Mohamed Alessandro tra le nuvole. A me, allora, io posso dire una cosa, quando ho letto Mohamed Alessandro...
1: Mahmoud.
0: No, a me ricorda la famosa barzelletta di Berlusconi. Non la conosco.
1: Adesso Marco ci vuole una sigla delle barzellette di Marco Paolo.
0: No, non la posso raccontare perché non riuscirei mai a raccontarle come lui. Lui è un maestro assoluto di comicità.
1: Quando c'era lui le barzellette.
0: Però insomma c'era una barzelletta che si concludeva, lui diceva piacere Mohamed Esposito, e invece questo è...
1: Mahmoud Alessandro, a me sembrava Mahmoud, cioè praticamente sembrava proprio Mahmoud, Alessandro si chiama Alessandro Mahmoud. Quindi.
0: E quindi questo volo che è partito da Dakar, diretto a Roma, Fiumicino, a un
1: c'è
0: certo punto
1: un
0: la signora ha detto...
1: devo sgravare qui adesso.
0: Qua. E la cosa curiosa è che il bambino adesso ha la doppia cittadinanza, perché quando si nasce in aereo si ha la partenza che l'arrivo.
1: Si ha la doppia cittadinanza, oddio scusate, oggi proprio è un problema, ma è più, la sera tardi registriamo. E adesso ci avrà anche i voli a vita gratis. Se nasci sull'aereo non pagherai mai un biglietto d'aereo.
0: Oddio, questa cosa non c'è scritta nella notizia.
1: No, si sa.
0: È avvenuto su Ita Airways.
1: Quindi sono un po' tirati.
0: diciamo che non è che c'hanno proprio questi soldi per regalare i voli alle persone.
1: Però io so che
0: persone.
1: Se nasci in volo c'hai i biglietti aerei sempre a vita assicurati. Quindi auguri.
0: Comunque
1: come regalo della compagnia aerea.
0: Comunque il bambino è stato scelto, appunto questo nome è Mohamed Alessandro, Mohamed perché i genitori insomma sono di lì e quindi hanno deciso di chiamarlo così, Alessandro perché il comandante del volo si chiama Alessandro.
1: Io pensavo il medico che era stato...
0: No, perché è stato il comandante del volo a gestire l'emergenza.
1: No, pensavo a fare una... Ah, veramente?
0: E a fare sì qualcosa e quindi Alessandro. Hanno deciso che per tributare...
1: È andato bene, poteva chiamarsi sì. Calogero, invece si chiama Alessandro. Bene, siamo contenti.
0: Quindi, oggi notizie di nascite. Oggi
1: hai visto?
0: Notizie...
1: Marco, ci devi dire qualcosa.
0: E sono incinta anch'io. Bene, terza notizia di giornata. Ci spostiamo, andiamo in Repubblica Ceca.
1: Dove è nato?
0: No, non è nato nessuno. In realtà è una notizia che parla di morte.
1: Ah, quindi facciamo tutte e due rovescio della medaglia. Esatto.
0: Parla di morte perché nella chiesa di San Lorenzo a Santa Slava...
1: Sì, ok, diciamo di sì. Okay,
0: vabbè, sono i due santi a cui è intitolata la chiesa, nella città di Jabłonie.
1: Ma io smetterei di dire...
0: Jabłonie v Pojeździe.
1: Sì, ci siamo. Avrei detto sicuramente qualche parolaccia e adesso chiedo scusa alla comunità ceca.
0: E cosa è successo in questa chiesa? Un battesimo, visto che siamo... No. È stato rubato il teschio di una santa, precisamente appunto Santa Deslava, che è appunto il titolare della chiesa, vissuta oltre 800 anni fa.
1: Ma perché?
0: S'hanno fottuto
1: per farci un prezioso vasetto.
0: Un posacenere. un bicchiere particolare per il tè. No, non si sa ancora perché il teschio è stato rubato, ma ancora non si ritrova e infatti ho preso questa notizia proprio perché vorrei fare un appello al possessore del teschio dicendo dai, cioè,
1: cosa ci devi fare, una tazzina
0: è vecchio, cioè,
1: ci devi fare insomma,
0: anche perché dice...
1: Comunque le reliquie soprattutto nell'est europeo hanno lo stesso valore che ci avevano qui adesso nei primi anni,
0: esatto, infatti
1: 40 50
0: Stanislav Pibril, che è l'arcivescovo di Praga, ha detto che effettivamente il teschio ha un valore incalcolabile.
1: Io mi sono trovata a Bucarest l'anno scorso in una chiesa dove era contenuta una falange di Santa Rosalia, la santa patrona di Palermo.
0: Quella la cantante, ah no, pensavo.
1: La Rosalia. Santa Rosalia, dicevo, c'era il mignolo di Santa Rosalia ed era in una teca e c'era l'usanza, insomma, lì quando entravi in quella chiesa di baciare in un punto della teca, perché portava, insomma, fortuna in qualche modo, eccetera, eccetera, quindi era di buon auspicio. Pensa, il minimo potevi prendere leptospirosi, perché là ci mettevano la bocca tutti quanti e io vedevo tutti i fedeli che entravano uno dietro l'altro
0: contenti di andare.
1: Quindi tutti i fan dell'antivirus, se volete, cioè, ci sono le reliquie da baciare di Santa Rosalia a Bucarest
0: e soprattutto ridate il teschio di Santa Slava.
1: Va bene, cioè, come lo rivendi un teschio su eBay?
0: Anche quello, esatto. Cioè... Vendo teschio usato poco.
1: Su Vinted ci dicono. No? Il nostro ospite è Federico. Adesso rimettiamo una parrucca bionda, una parrucca rossa. Federico.
0: Va bene, allora io direi di andare con la prima canzone di giornata.
1: Certo.
0: Ovviamente oggi siamo
1: monotematici,
0: tutto a
1: dai,
0: tema Eurovision, quindi ci dispiace per chi tra di voi all'ascolto si aspetta la solita musica colta che mettiamo.
1: Certo, ovviamente, ricordiamo.
0: Invece oggi è Eurovision, quindi ci ascoltiamo sto pezzo e ci sentiamo fra un po'.

0: Ed era Bangaranga, canzone di Dara, vincitrice dell'Eurovision 2026 per la Bulgaria.
1: Beh, allora, a prescindere da quello che si può dire riguardo a questioni politiche che hanno animato, insomma, che stiamo dicendo all'inizio,
0: che noi abbiamo completamente bypassato, non tratteremo, esatto, perché comunque noi siamo la vostra ora di cazzeggio,
1: esatto,
0: quindi con noi si cazzeggia e basta. Se no volete fare i seri e fare le persone barbose, vi ascoltate Paolo Ferri.
1: Top.
0: Ciao Paolo,
1: ti vogliamo bene, anche no. E diciamo, a prescindere da queste politiche, diciamo che la Bulgaria è andata in testa con un rush finale,
0: sì,
1: ed è la canzone che meritava di più riguardo alla seconda classificata, che è l'Israele, che portava effettivamente una lagna biblica per rimanere.
0: Io allora la prima volta che ho letto il titolo della canzone israeliana, e ogni volta che veniva nominata, a me veniva in mente solo Israel. Cioè, una
1: Guido Bagatta, no, aspetta,
0: è Fabio De Luigi,
1: perché c'era anche Guido Bagatta che richiamava il cane che si chiamava in un tipo un modo simile,
0: no, veniva in mente solo Fabio De Luigi con la sua Michelle,
1: che era una canzone in francese, sì,
0: che poi perché in francese?
1: un po' antico, come diceva, guardate, io non
0: Agier.
1: Non sono stata francese, assolutamente. Cioè, mi è piaciuta molto la conduzione di quest'anno, posso dirlo, un momento outing, perché Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini hanno comunque fatto una conduzione simpatica, tranquilla, carina. Elettra Lamborghini la prima sera ha detto vince la Bulgaria, l'aveva già anche predetto, e per cui insomma è stato una conduzione.
0: Fatevi dai numeri da Elettra,
1: esatto. E quindi questa canzone, come appunto ha detto Elettra Lamborghini, che sottolineiamo, Gabriele Corsi non ha mai commentato in tutte queste sere l'esibizione israeliana, ha fatto sempre commentare Elettra, e ha detto è una canzone vecchia, cioè ha detto purtroppo non mi dice niente di nuovo, mentre quella bulgara è moderna e frizzante, del 2026, insomma, un po' allegra, eccetera. Quindi ovazione quando la Bulgaria al rush finale ha superato Israele, esploso il palazzetto.
0: Anche perché comunque la Bulgaria era la canzone che aveva vinto, diciamo, la prima parte, quella delle giurie di qualità, mentre invece Israele è a molti punti sotto la Bulgaria nelle giurie di qualità.
1: Ha vinto il televoto.
0: Un grande aiuto dal televoto. Ora non vogliamo fare dietrologia, però insomma.
1: Però fin quando il main sponsor sarà il Moroccan Oil, che è una società israeliana, questo è come si dice. Dovremmo avere comunque seguito i soldi sempre. Quindi il bene e il male, seguito i soldi.
0: Allora, a me piace anche parlare degli ultimi, perché il povero Regno Unito.
1: Il povero Regno Unito è la seconda volta, mi sembra, che arrivi ultimo, quindi una no, volta con zero punti, una volta con
0: questa
1: un
0: volta
1: punto.
0: Ultimo con un punto.
1: L'altra volta con zero punti è stato ancora peggio.
0: Un punto e basta.
1: Perché comunque portano. Allora, la musica inglese è bellissima, ma portano delle merde all'Eurovision. Sembra che fanno il ciapanò. Cioè, nel senso, dove possiamo mandare la canzone più brutta?
0: Allora, in realtà il cantante del Regno Unito, che si chiama Look Mum No Computer, non era malissimo. Cioè, nel senso, lui comunque è un fenomeno sul web. Lui è uno youtuber che fa. Insomma,
1: sì, ma ragazzi, portate.
0: Però probabilmente solo nel Regno Unito, forse in Italia, cioè in Italia, comunque nel resto d'Europa non è così conosciuto.
1: Bellissime tradizioni, cioè bellissima musica quella inglese.
0: Però mi ha fatto molto sorridere il fatto che lui ha preso un punto solo nella giuria di qualità, e quando il televoto gli ha dato zero punti, lui è esultato come una vittoria.
1: Come un Tananai qualunque.
0: Esatto, magari arrivare porta, ultimi.
1: Porta bene.
0: Porta bene, chissà.
1: Come si dice, la nazione ospitante, là è arrivata penultima, questo sì, è anche uno smacco.
0: Con 6 punti.
1: Uno smacco.
0: Ma quella è una tradizione proprio dell'Eurovision, cioè difficilmente il secondo anno ti ripeti con un successo. Sì, di
1: scandalo Germania qui e là, terz'ultima, era una canzone bellissima che dopo mettiamo, perché io sono stata a cantare questa canzone dopo che l'ho sentita per altri 2 giorni, ce l'avevo in testa, e quindi vuol dire che questo, insomma, è un piccolo successo secondo me. E non sono la sola, anche una mia amica mi scriveva la stessa cosa, cioè che bella questa della Germania, che è carina pure questa.
0: Non mi fa impazzire, cioè, ho preferito altro.
1: Sì, però insomma,
0: nella cosa
1: ti rimane in testa.
0: E grande, grande scandalo, grande sorpresa per Linda Lampenius e Pete Parkkonen, che sono entrati papi, sono usciti cardinali.
1: Come pensavamo.
0: Perché sono arrivati addirittura quinti.
1: Quinti, sesti,
0: addirittura dopo Salda Vinci, persino Salda Vinci, che comunque si porta a casa un dignitosissimo quinto posto.
1: Avevo detto Salda Vinci,
0: un po' sbocciato Salda Vinci.
1: Allora, io e mia figlia cantavamo ieri a squarciagola la canzone e non ci siamo accorte, perché cantandoci sopra, della clamorosa stecca che mi hanno detto che ha preso.
0: Anche la prima sera, probabilmente c'era proprio un problema.
1: Cazzo, Sal, ma non ti risparmi niente, vai a fare qualunque cosa, ti invitano alla Sagra della Castagna a luglio, vai a fare pure calmati, cioè, ha cominciato a urlare da tutte le parti, dopo Sanremo si è fatto tutto quello che poteva fare.
0: Tra l'altro è stato lì in Austria con i ragazzi che organizzano il Fanta Sanremo, che loro fanno anche il Fanta Eurovision, che è comunque un po' meno sentito, e ha organizzato delle cose con loro pazzesche. Allora, a un certo punto ti dico che c'è stata questa cosa, loro lì fanno tanti, tanti mini eventi durante i giorni dell'Eurovision, cose tipo meet and greet, e al meet and greet di Salda Vinci lui si era portato questo bustone di gadget per il pubblico, che erano delle fedi.
1: Delle feci, pensavo, che tirava della merda addosso al pubblico.
0: E lui lanciava delle fedi verso il pubblico
1: con
0: l'incisione dentro Salda Vinci per sempre sì. E fortunati quelli che sono beccati
1: sto
0: gadget. No, ovviamente non d'oro. Però sì, avevo fatto questa cosa del...
1: Non si è risparmiato in niente. Cioè, sì, l'esibizione era l'ultima cosa per lui. Lui si è andato a fare queste cazzo di vacanze.
0: Sì, no, ma poi
1: c'è
0: feste, cose in giro. Lui col megafono, veramente.
1: Cioè, era la voce di Marco Palma di prima mattina.
0: Veramente, i social in questi giorni di Salda Vinci sono stati pieni di
1: ma sì, ma che cazzo gliene frega. Io ho letto un'intervista e diceva: la mia famiglia mi ha considerato un fallito fino ad adesso. Adesso 57 anni, che è stato molto carino sotto il sottopancia, dove passavano le notizie dei vari cantanti che si esibivano, c'è scritto Salda Vinci, il cantante meno giovane dell'Eurovision, cioè, per non dargli del vecchio di merda.
0: Era più grande di cosa? Di Linda Lampenius?
1: Sì,
0: che
1: sì, meno giovane, la sua età. Però posso dire, curioso, ha fatto bene, Vaffanlecchio, Salsa è goduta, perché tanto dice, ho 57 anni, mo la mia carriera, diciamo che non sta sta spiccando adesso, non è che c'ho
0: Linda,
1: tante possibilità.
0: No, scusa, 56 Linda, anche del 70, di poco.
1: Lui 57, ne deve fare 58 a breve. Ho detto, insomma, a sto punto fatemela godere, perché sono gli ultimi spari, insomma. Mi fa piacere per lui, sono contenta. L'hanno detto che uno che... col pubblico ha fatto qualsiasi cosa,
0: non
1: si è risparmiato selfie, chiacchiere col pubblico, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, ma che se ne frega. Cioè, una persona come Saif, come Dito nella piaga, che sono arrivati secondi e terzi a Sanremo, che erano la seconda possibilità rispetto a se saldavi. Ci avranno altre chance per andare all'Eurovision, ma questo caro Sal non rappresenta appieno tutta la musica italiana, diciamo così, però insomma, che gli dobbiamo dire? Fatelo divertire, sto ragazzo che ci ha avuto questa rivalsa, è una speranza per tutte quelle persone che dicono la mia vita è finita a un certo punto. No, c'è sempre una possibilità per tutti. Secondo me è anche un bel messaggio riguardo che quando uno poi cresce dice vabbè, la mia vita è finita, ormai mi sono ingabbiato in questa... routine, vabbè, ma sì, c'è sempre la svoltona che non ti aspetti, la svolta rock.
0: Cioè. Comunque, noi ci siamo divertiti, anche grazie a San Da Vinci. Posso dire, io ho goduto particolarmente durante l'esibizione, quando entra la sposa e poi la spogliano e la gonna della sposa diventa la bandiera dell'Italia. Posso dire, è quello che noi vogliamo dell'Eurovision, il trash giusto dell'Eurovision, la gonna che diventa bandiera.
1: Come dice René Ferretti, viva la merda!
0: Esatto, sì, esatto. Cioè, anzi, cioè, devo dire, quest'anno l'Italia ha spiccato particolarmente, mi aspettavo altri paesi che invece quest'anno mi hanno deluso, tutto il blocco est europeo, c'è stato comunque un quid di sobrietà.
1: Erano più belli quelli che andavano con la sauna, ti ricordi?
0: Esatto, sì, capito, quelli che la sauna, le vecchie cucinavano i biscotti, no?
1: Ci ha dato soddisfazione la Grecia, per esempio. La Grecia era un bel pezzone.
0: Sì, che ha avuto la sua bella coreografia. E, che dici? Dai, il tuo pezzo preferito?
1: Germania.
0: Germania, te sì. Germania.
1: Allora. È una revenge song, come diceva Gabriele De Corsi, è una revenge song. E la Lamborghini diceva, sì, ricordate la canzone Shakira contro, esatto, Piquet, eccetera, eccetera.
0: Cioè, Shakira che noi abbiamo messo nella prima puntata di Passarella.
1: Pensa tu,
0: puntata,
1: Marco, la nostra memoria storica. che dice Shakira, e insomma Gabriele De Corsi dice, noi ci abbiamo avuto Marco Masini con un titolo che non ripeterò. E quindi c'è pure la versione germanica.
0: No, allora, devo dire, a me è piaciuta tanto la Romania.
1: Questo anche a mio marito, che è qui presente, Federica. Federica.
0: Vuoi dire qualcosa rispetto alla canzone della Romania?
2: A me è piaciuta tantissimo.
0: Ti apro il microfono.
2: A me è piaciuta tantissimo.
1: A te è piaciuta anche la Serbia, tutto quel...
2: sì, ma sembrava veramente una via di mezzo tra... tra... gli Epica,
0: diciamo prima, anche i Nightwish ricordano un po' quella roba lì, con un po' più di elettronica, però ci ho trovato.
1: Lei è spaziale veramente, c'è un'energia, sembrava, ha detto, un'Annalisa.
0: È vero, somiglia anche proprio con la faccia.
1: E lei si sta laureando prendendo la laurea magistrale in fisica come Annalisa, quindi è lei la vera Annalisa che ci meritiamo. Apposta, però adesso ci andiamo ad ascoltare un altro brano.
0: A questo punto ascoltiamoci sta canzone della Germania.
1: Ma grazie, perché
0: visto che tu hai cacato il cazzo.
1: Sì, abbastanza. Così tanto, termine tecnico. Cosa.
0: Quindi ci andiamo a sentire questo
1: sì,
0: pezzo.
1: Mi darete ragione, ragazzi.
0: E poi torniamo sempre con il nostro Eurovision.

0: ed era Fire di Sarah Angels, canzone dell'Eurovision, partecipante per la Germania.
1: Cioè, scandalo, terz'ultima questa canzone. Terz'ultima, guarda, ci sono state delle canzoni.
0: Una Taylor Swift tedesca.
1: Delle bambole di pezza teutoniche, secondo me, dai. Cioè,
0: non... Ah, tu dici più bambole di pezza, io facevo più Taylor Swift.
1: Oddio, un po' più cattiva di Taylor Swift. Vabbè, che io ho questo problema, che per me Katy Perry, Taylor Swift e Dua Lipa sono tutte qua la stessa persona.
0: Okay,
1: sì,
0: okay,
1: come Billie Eilish e Miley Cyrus, io non riesco a distinguere.
0: Completamente diverso.
1: Lo so, non riesco a distinguere.
0: Vabbè,
1: non
0: capisco, questa è la
1: vabbè, perché
0: la
1: tu distingui Franco 126 da Fra Quintale, da Coez, da...
0: Sì, cioè, hanno più o meno tutti lo stesso stile.
1: Da Tropico.
0: No, un po' così. Però, no, vabbè.
1: Cioè, io sono questi problemi buco nero, praticamente, dai.
0: Quindi, vabbè, Sarah Angels te ha colpito particolarmente.
1: Sì,
0: effettivamente, sì, dai, un po' bassina rispetto ad altre
1: cose. Quest'ultima non credo, sono arrivate tante merde rispetto pure a quella di Israele, cioè, secondo me. Però, guarda, tu immagini.
0: Israele, appunto, come dicevamo prima in pausa, tu ti ricordavi questa cosa, il secondo anno che fa...
1: Che abbiamo rischiato.
0: È sempre, ogni anno, grazie al televoto.
1: Esatto. Vedi un po', io non sono di natura, non sono complottista, dietrologista, però insomma, due domande
0: su televoto, insomma,
1: due domande me le faccio.
0: Altra cosa che appunto abbiamo rischiato quest'anno con l'Eurovision, che si facesse dall'altra parte del mondo, perché l'Australia, contrariamente alle edizioni precedenti, è arrivata quarta
1: con quella cantante vestita come un Ferrero Rocher, praticamente
0: Delta Goodrem, tra l'altro, che è una cantante molto famosa, cioè nel senso, in Australia è un po' la
1: Céline Dion.
0: No, oddio, Céline Dion no, però possiamo fare un corrispettivo, forse la Annalisa australiana, perché lei è partita, tra l'altro ha fatto tutto un percorso, è nata da The Voice Kids in versione australiana e poi è diventata giudice della...
1: Ah, carina,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: un po' il volo da
0: esatto,
1: noi praticamente,
0: sì, sì, sì.
1: Ha avuto lo stesso percorso.
0: E quindi è una cantante in realtà molto, molto famosa, okay, che ha portato un pezzo comunque bello. Di solito l'Australia porta,
1: sì,
0: sempre delle robe un po'... Mi ricordo l'anno scorso il tipo coi baffi.
1: Ah, sì, no, vabbè, l'esploratore.
0: Esatto,
1: no?
0: Quello anni 80 che faceva questo pezzo un po' allusivo. Invece quest'anno l'Australia, bel
1: un
0: pezzo.
1: Un signor pezzo.
0: E abbiamo rischiato, abbiamo rischiato.
1: Allora, in quel caso io mi domandavo, rispetto al fuso orario, esatto, secondo me si adeguava l'Australia alla sera.
0: E quindi lo facevano in Australia alle 5 di mattina.
1: Vabbè, in qualche modo, oppure insomma si anticipava, ci si veniva incontro, oppure non li fanno vincere apposta, perché in questo caso Gabriele Corsi ha detto un'inesattezza, perché ha detto, tutti si chiedono come mai l'Australia partecipi all'Eurovision, ha detto perché agli australiani piace così tanto l'Eurovision che hanno chiesto di partecipare. No, non è vero un cazzo, caro Gabriele Corsi, è perché la emittente principale dell'Australia si chiama SBS e fa parte dell'EDU, che è questa
0: dell'EBU,
1: che è insomma questo ente che riunisce tutti i network praticamente, quindi facendo parte dell'EBU, l'Australia CDS di diritto partecipa all'Eurovision, che non ha come requisito fondamentale essere parte dell'Europa.
0: Ma infatti partecipano anche paesi al di fuori dell'Europa, come non so, l'Azerbaigian, che
1: esatto,
0: comunque fuori
1: dovrebbe
0: l'Europa.
1: Quindi basta essere comunque
0: amici,
1: iscritti a questo network,
0: basta essere amici,
1: essere amici degli amici,
0: perché
1: comunque
0: l'Eurovision è il festival dove vince l'amicizia.
1: Vabbè, diciamo così, l'amicizia
0: è l'amore.
1: Bravo. Certo, va bene. Poi. E parliamo a proposito di amore, di quello che abbiamo noi per la Francia di solito. Però quest'anno ha portato un pezzo, l'abbiamo già messo,
0: sì, sì,
1: anche prima, Regard, di questa cantante Monroe. Che, come dicevano i commentatori, è l'ultima volta che una minorenne,
0: sì,
1: partecipa all'Eurovision, perché dall'anno prossimo il tetto si alza ai 18 anni. Questa cantante era 17, quindi è l'ultima minorenne a partecipare.
0: Io credo che tra l'altro questa cosa sia una mossa che è prodroma di...
1: Prodroma, cioè che è successo? È stato morso dal virus di Giulia quando usa le...
0: Del cambio che subirà anche l'Eurovision Junior. Perché sai, comunque c'è anche la versione junior dell'Eurovision dove possono partecipare cantanti fino ai 14 anni. perché poi da 14 anni in poi potevi partecipare all'Eurovision dei grandi. Probabilmente ci sarà un cambio di regolamento e l'Eurovision Junior diventerà under 18. E poi dopo 18 anni si
1: partecipa, quindi si colma questo gap. Eurovision Junior che quest'anno si svolgerà a Malta, quindi Malta era pronta anche per ospitare Delusione, il cantante maltese che comunque la giuria di qualità aveva avuto tanti bei 12.
0: Ciccio
1: che ammiccava la telecamera vestito come Marco Mengoni praticamente, con Bella. Ero un po' perplessa riguardo a quello che si limonava il microfono mentre cantava, però
0: diciamo appunto dalla Francia, che è stata premiata dalle giurie di qualità ma è andata malissimo. Al televoto ha preso tipo 16 punti,
1: sì, una cosa bassissima, sì. Io pensavo facesse il bottone, il botto grande, giurie del pubblico,
0: no, invece niente,
1: comunque aveva una bella voce, una canzone, cioè, onesta.
0: Un po' altisonante, diciamo, una canzone, però
1: io ho detto la Francia partecipa solo con imperativi, voilà, regard.
0: Quest'anno mi ricordo l'anno scorso c'è stata quella canzone, cioè quel titolo lunghissimo. Quest'anno invece, non so se hai notato, tutti i titoli delle canzoni erano tutti di una parola.
1: Una parola.
0: Massimo
1: bella.
0: Due o tre, sì, Bella, Michelle, appunto, Fire, Yalla, c'è stato anche quella di
1: Cipro. Che pronunciavano Gialla, perché?
0: Gialla, non lo so. No, Ferto, Prey, Nan, cioè tutte cose.
1: Tutte, tante, beh, insomma, per

0: un bel pezzo divertente, tanti pezzi divertenti più. E da sottolineare anche questa deriva, come dicevamo prima, da Dungeons and Dragons e il numero della Serbia, che insomma ho avuto nei miei incubi cantando nella Serbia, perché diciamo si sono avevano l'asta del microfono che era una spada, tipo una spada della roccia, o una cosa del genere. Vabbè, i dragoni, il prossimo anno ci cioè, possiamo... Che dire di altro? Ti ha colpito qualcos'altro? Qualche altra canzone particolare?
1: No.
0: Rispetto a... quindi l'altro appiattimento. Quindi si può dire che quest'anno il livello, sì, è stato...
1: Sì, sì. Non tante canzoni memorabilissime. Mi ha fatto molto ridere anche il momento della premiazione, perché la Bulgaria, la cantante bulgara, è partita a cantare da dove stava lei nella postazione, scendendo le scale. E poi quando è arrivato JJ a consegnargli il premio, il cantante che ha vinto l'anno scorso, che ricordiamo si era rotto
0: il premio,
1: lei l'ha preso proprio con una delicatezza, piano piano l'ha tenuto in mano.
0: Non scassiamolo neanche
1: e
0: adesso.
1: E poi l'ha alzato. Tra l'altro è stato molto bello che ieri si è esibito anche nell'Eurovision, tra le varie cose, Christian Kostov, che è stato fino a ieri sera il miglior risultato della Bulgaria all'Eurovision, perché lui con Beautiful Mess era arrivato secondo nel 2017.
0: Guarda, mi chiedi troppo. Io ho notato l'assenza la grande assente di Conchita Wurst, che comunque
1: è vero, sì, effettivamente sì,
0: però la canzone in sottofondo è stata, come sono passate le immagini di repertorio, hanno usato. Ride Like a Phoenix, mi sembra.
1: Rise Like a Phoenix,
0: Che è stato in sottofondo, però non è stata, cioè sì, si è vista in un'immagine, però ospite per niente. Non è stata...
1: chissà, magari sei impegnato, non so,
0: i cazzi suoi. Comunque, posso dire, rispetto agli altri anni, carine gli intermezzi. Sì,
1: il conduttore era molto, molto simpatico.
0: Sì, non mi sono annoiata a vedere gli intermezzi, c'è stato anche questa grande caciara con Volare in italiano, così è stato molto carino. L'intermezzo di qualche giorno fa, che è stato insomma quello del circo Circo dei Soleil, con dei a un certo punto vedevo bambini volare da una parte all'altra del palco e ho detto quasi ammazzano in diretta, però bravissimi. E molto carino insomma quell'intermezzo con il fatto che c'è un desk all'aeroporto in Austria di quelli che sbagliano prendendo il biglietto Austria-Australia. C'è stata questa simpatica cosa, che è vera, una grande percentuale, hanno messo proprio un desk apposta di tutti quelli che si sbagliano a comprare il biglietto aereo, quindi è stato molto simpatico.
1: Va bene, a questo punto io direi di chiudere il capitolo Eurovision. Ma
0: sì, la prossima volta si va a Sofia, ragazzi.
1: E torniamo alle cose nostre, alle nostre rubriche solite, e quindi andiamo con la prossima.

0: E andiamo col merdone della settimana. Settimana che comunque ci ha regalato delle perle. A noi dispiace, settimana scorsa non eravamo in diretta.
1: Non eravamo proprio in onda, non siamo andati in onda.
0: No, siamo andati in onda con la puntata con Maddalosca, con l'intervista. E ci siamo persi in realtà un bellissimo merdone che io voglio citare, diciamo un merdone in ritardo, con il nostro caro Valditara. Che durante un'intervista ha detto che Mattarella è stato ucciso dalle Brigate Rosse. Storia, le cose.
1: Vogliamo stendere un velo pietoso su Valditara.
0: Mattarella, Pier Santi, ricordiamo, sì, perché sì. Sergio...
1: Hanno dato delle idee.
0: Io ho immaginato... cioè, nella compostezza di Mattarella, il Quirinale, sì, sì. Che legge questa cosa e dice... ma che cazzo,
1: esatto,
0: e basta, ma solo questo, veramente vabbè, comunque noi bimbe di San Giuliano, orfani del...
1: Madonna quanto mi manca.
0: Però comunque diciamo, Valditara non si sta risparmiando.
1: Ma io invece puntavo tutto sul nuovo scandalo Piantedosi e invece hanno affossato tutto.
0: Per adesso.
1: Guarda,
0: non mettiamo limite alla provvidenza.
1: Vabbè, finalmente ci regalavano un po' di gossip, vabbè. Invece il mio merdone, perché dobbiamo ricordare che questa settimana, insomma da un paio di settimane stanno giocando gli internazionali di

0: tennis. Sì. Io da insomma profana del tennis ho visto solo le partite più importanti, ovviamente, a parte il merdone che si è scatenato sulla concomitanza della finale con il derby, sì, sì, Roma-Lazio, che hanno dovuto fare centinaia di cambiamenti. Ragazzi, sono le basi dell'organizzazione degli eventi, cioè non è che puoi dire che si è deciso adesso, cioè quindi ci sono tanti vincoli perché le partite non possono essere giocate quelle che cui le squadre si giocano lo stesso ambito, sì, che sì, quindi sì, serve la qualificazione, le coppe, oppure la successione o lo scudetto, non possono essere giocate una prima o una dopo,
1: devono,
0: ma devono essere concomitanti,
1: contemporanea, sì,
0: quindi Roma-Lazio, il derby che è stato spostato di qua e di là, quindi sono spostati 20 partiti, insomma un macello, ragazzi, veramente sono le basi dell'organizzazione degli eventi questo, però vabbè, mando un curriculum. E volevo dire, e invece il mio perdone riguarda Luciano, perché è nato in Argentina, Luciano comunque, Darderi, che io dicevo sempre Darderi.
1: Invece Darderi. Darderi. Ah, ok, non lo sapevo.
0: Tu come dici? Daredevil, come dicono dalla regia, Daredevil. Darderi, che effettivamente al suo ingresso nella, insomma, nell'arena, il campo centrale del tennis, lui emozionatissimo nella partita con Ruud, in cui si giocava diciamo le finali, quindi in semifinale si giocava la finale del tennis, si è dimenticato di prendere la mascotte per mano e ha lasciato una bambina che allungava, la povera piccola bambina che allungava la sua manina dolcina verso lui, lui ha schifata, già una schifata, è andato dritto. Allora lui ha detto per l'emozione, per la concentrazione, vabbè, l'emozione. Però
1: comunque sei in un contesto importante, in un grande evento, vabbè, dai, ci sta.
0: Ha detto che allora i bambini c'erano solo nella semifinale, quindi lui non ha mai dovuto accompagnare nessun bambino. Chi cazzo ci è arrivato mai in semifinale? E quindi ha detto non sapeva di questa cosa, se ne è dimenticato, era concentrato. Molti però i cattivoni dicono che lui portava degli occhiali da sole molto grandi dello sponsor e che quando è arrivato in campo ha fatto tipo la mossa di Zoolander con lo sguardo magnum per far vedere bene gli occhiali da sole. Quindi guarda, diciamo, quello ti sei ricordato, però la bambina no.
1: Eh certo, perché quelli ti danno i soldi.
0: La bambina non ti dà niente.
1: No. No, vabbè, posso dire ci sta, però posso succedere, insomma, una svista, la distrazione.
0: Si è scusato con Camilla, esatto, la povera pupetta che è rimasta a rincorrerlo, e tipo ehi, signor Darderi, insomma, sono qui io. E invece tanto carina è stata, tanto, insomma, l'accompagnatrice, la bambina che ha accompagnato Sinner, che invece è stata tanto carina e si vedeva proprio la gioia negli occhi, ha cominciato a saltellare, tanto carina lei, che poi si è fatta una foto da diva con la gambetta in su con la foto con Sinner. Questi bambini sono teneri, ragazzi, perché li dovete schifare? Cioè voi tennisti sono tanto dolci e tanto bravi.
1: Tenete una mano
0: ai pupetti. Vabbè, si è scusato poi con la piccola Camilla Darderi e non lo farà mai più, perché sennò quegli occhiali, sai dove gli infila il padre di Camilla adesso? Vabbè, comunque dai, un merdoncino, sì, rimaniamo nella legge, un merdino, sempre meglio di Valditara.
1: E dopo questo merdino ci andiamo ad ascoltare l'ultima canzone di oggi, finalmente un pezzo bello. 1, 2, 3, 4.

0: ed era Choke Me di Alexandra Capitanescu, canzone della Romania, rappresentante della Romania all'Eurovision 2026, è arrivata terza comunque.
1: Un onestissimo terzo posto.
0: Onestissimo.
1: Anzi, forse meritava anche il secondo al posto di quella merda, di quelle... però non abbiamo espresso pareri. Insomma,
0: tra l'altro, a chi non masticasse l'inglese, la canzone si chiama Choke Me, che letteralmente significa strozzami. Perché è una canzone che parla di una persona che vuole un rapporto di sottomissione rispetto al proprio partner.
1: Abbiamo sdoganato un bel
0: il BDSM.
1: Esatto, evviva, anche l'Eurovision almeno si parla di temi seri.
0: E allora, e adesso, dopo questa canzone, la
1: Marco
0: rubrica...
1: è estratto il suo kazoo. Esatto.
0: La rubrica più attesa della settimana. L'almanacco del giorno, cosa succede? Cosa succede il 17 maggio? Non lo so, io...
1: Allora... L'anno di Elettra Lamborghini che ha festeggiato in diretta.
0: Ho capito, non me lo spoilerare però. Così,
1: oddio, diciamo... scusa, no, pensavo di dire una cosa che non sapevo.
0: Fatto lo spoilerone. Allora, intanto facciamo gli auguri oggi, i santi del giorno, facciamo gli auguri a tutti gli Adrione, ma anche gli auguri a tutte le Restituita. Tu sapevi che esiste una santa che si chiama Restituita?
1: Ebbene sì, ci sono purtroppo. Infatti non hai visto il mio sguardo che non era sorpreso, lo so, purtroppo sì.
0: E invece oggi tante giornate internazionali, perché oggi è la giornata mondiale delle telecomunicazioni. Quindi, sì.
1: Quindi anche un po' la nostra.
0: Poi anche la giornata, anche questa è anche un po' la nostra, perché la giornata le mondiale
1: no,
0: contro l'ipertensione.
1: Ah sì, allora sì, decisamente.
0: Ma oggi 17 maggio è anche la giornata internazionale contro l'omo bilesbo transfobia. Questo perché giornata istituita oggi perché il 17 maggio del 1990 l'omosessualità viene cancellata dal manuale dei disturbi psichiatrici.
1: Penso
0: quindi dal 90 in poi non siamo più pazze. Io ne approfitto a questo punto, facciamo un uso personale del mezzo radiofonico.
1: Esatto.
0: Io faccio gli auguri a Caterina e anche a Clara. Compleanno, sono due compleanni, sono una mia amica e mia nipote. Che
1: che carino, anche Marco Palma ha un cuore. Io non sono riuscita a fare gli auguri invece a mio marito quando siamo andati in onda, che è stato il 4 maggio, ormai festeggia l'anno prossimo, però siamo sempre in maggio.
0: L'anno prossimo sarà domenica, quindi potrei fargli gli auguri in diretta. Potremmo fare una festa in diretta,
1: bello.
0: Stappare uno spumante.
1: Sì, quindi scusa, è buona per bere, sai il compleanno di questa mia amica, beviamo.
0: Allora, cade oggi il 17 maggio del 1902 l'archeologo Spiridon Stais trova il meccanismo di Antichiera, che voi vi chiederete che cos'è. È la prima calcolatrice della storia, era un mezzo
1: arcaico,
0: complicatissimo, fatto da ingranaggi, leve, tutta una cosa
1: per fare 2 più 2 fondamentalmente
0: dell'antica Grecia. È stato, diciamo, il primo calcolatore della storia. Mentre invece il 17 maggio del 1953 viene inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma.
1: Ah, visto. E quindi si festeggia col derby oggi.
0: Esatto, si festeggia col derby. La prima partita giocata nello Stadio Olimpico è stata un'Italia-Ungheria, che l'Italia ha perso malamente per 3-0.
1: Apposto. Quindi si sapeva precedenti, vabbè, lo sapevamo. Quindi.
0: Poi ci sono queste due notizie che mi ha incuriosito particolarmente, perché il 17 maggio del 1996 si insedia il primo governo Prodi.
1: Ok.
0: E il 17 maggio del 2006, esattamente 10 anni dopo, il secondo governo Prodi.
1: Ah, quindi quel 17 maggio è San Prodi.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Mi aveva incuriosito molto questa cosa. E mentre invece il 17 maggio del 2009 esce ufficialmente negli store Minecraft, che è attualmente, penso, il gioco più giocato della storia.
1: Mi chiede mia figlia se voglio bere anche per il compleanno dello Stadio Olimpico.
0: Probabilmente
1: no? Quello berrà Paolo Ferri, che è romanista, per lo Stadio Olimpico. Paolo, un brindisi, ce lo facciamo.
0: Poi oggi, appunto, compleanni. Facciamo gli auguri, come ha detto prima Giulia, a Elettra Lamborghini.
1: Sì, ma perché mi ricollegavo al fatto che ha festeggiato in diretta ieri, in diretta Rai, perché è scoccata la mezzanotte.
0: Ma non solo, perché oggi anche il compleanno
1: Con le uova sode, è vero, sì. Sì, questo è stato il grande refrain di tutto l'Eurovision, che Lamborghini ha mangiato uova sode. Immagino che puzza in quella cabina, puzza di zolfo in quella cabina.
0: Poi diciamo, oggi è anche il compleanno di Tony F. Facciamo gli auguri anche al nostro Tony, che fa 35 anni, comunque diventa anziano anche lui.
1: Cazzo,
0: poi oggi è il compleanno di un collega, compie 61 anni oggi, Corrado Guzzanti.
1: 61 sì, anni, sì, sì, a me già è venuta l'ansia quando ho visto che ieri ha compiuto 66 anni Fiorello, ma preso, e 75 Claudio Baglioni. 75 Claudio Baglioni. Cioè, non devo andare a rivedere l'età, perché mi ho preso male.
0: E poi oggi facciamo gli auguri anche a un'altra collega, perché oggi compie 49 anni, Flavia Vento. Facciamo gli auguri a...
1: Hai visto il silenzio? Okay. Auguri, auguri.
0: Auguri Flavia, che ricordiamo ha smesso di fare sesso. Questa cosa mi fa sempre sorridere.
1: Perché ha detto o è Tom Cruise o niente.
0: Va bene, e allora che dire?
1: Ci sono appuntamenti da stand up?
0: Ci sono appuntamenti della settimana, perché questa settimana il 21 maggio, giovedì 21, a Futuro Imperfetto ci sarà l'ultimo appuntamento con la stagione di stand up comedy con Federica Daloi.
1: Quindi non mancate, perché insomma merita.
0: Vabbè, abbiamo finito qua. Anche oggi ce la siamo portati a casa.
1: Dico, 75
0: succede?
1: Anni, 75 che erano i Baglioni, passerotto, non andare via, mamma mia, grazie.
0: Vabbè, 75 anni.
1: Si invecchia pure Baglioni.
0: A un certo punto anche Baglioni si toglierà via, dai.
1: Dai coglioni.
0: Va bene, grazie per averci ascoltato, per essere stati qui con noi in questa domenica mattina. Adesso Giulia va a bere.
1: Sì, esatto.
0: Stranamente si andrà a fare questo...
1: Questo gin tonic, ma perché pensi che mi sia portata mio marito, che ringrazio, e mia figlia?
0: Per avere qualcuno che ti accompagni a casa, che ti regge la fronte.
1: Grazie, che guidi soprattutto. Un abbraccio a tutti, buona domenica.
0: Ciao ciao.
2: Per me la domenica è legata alle pastarelle.

0: sia con le pasterelle.
1: Filo di fusione, musica per sognare. Questa è Yoake no Uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Star.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

scusa, sarà la meteoropatia, hai voglia di un ghiacciolo.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio start. Radio start, the heart of music.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

molto più in alto della volontà, ed è ben altro che bastoni e coltelli non essere visto e non vedere, essere piombo caduto.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: 21 e 2 minuti di questo giovedì 21 maggio, comincia quasi a intravedersi l'estate. Buonasera a tutti da Francesco Bibone
1: e Alessio Borghesi.
0: Allora Alessia,
1: caro,
0: ci prendiamo ancora un pochino, grazie, un pochino della sigla. Siamo praticamente... Non senti più niente? Ma tu ogni tanto succede questa cuffia, ti fa...
1: Non sento niente.
0: Ma noi ti sentiamo, io forte e chiaro. Niente. Allora facciamo così. Intanto diciamo che sarà un'altra bella puntata, con due belle interviste, tante cose belle da sentire. Però vi lasciamo ancora un po' di sigla.

0: Allora, dicevamo come sempre due belle interviste. Avremo prima, giochiamo quasi in casa, perché anche se non è d'origine abruzzese, vive a Teramo da qualche anno, ma ci faremo poi spiegare bene da lui, Gustavo, che ha pubblicato. Ah, prima di dirlo, parliamo di due artisti che hanno pubblicato proprio venerdì scorso il loro nuovo album, quindi una coincidenza, ma due dischetti freschi. Per quanto riguarda Gustavo, il suo disco è Il Coraggio di Non Piacere, edito da Arti Records, mentre poi avremo verso le 22 una band marchigiana molto interessante, i Design, che hanno pubblicato il loro terzo album in studio dal titolo Faithless per Overdub Recordings. Tutto questo delle interviste, ma iniziamo con un po' di cose belle.
1: Ebbene sì, Fra, abbiamo una cosetta veramente veramente bella, perché si sono uniti due grandi artisti del panorama musicale italiano, ovvero Andrea Chimenti e Mauro Ermanno Giovanardi. Hanno fatto una cover di un brano di Andrea Chimenti, reinterpretandolo, e sto parlando di Yuri. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare.
0: Eccola qui.

0: due grandi professionisti, Andrea Chimenti e Mauro Armando Giovanardi.
1: La voce di Mauro Armando Giovanardi, ragazzi, è qualcosa di sensualissimo.
0: È sempre un plus, non c'è niente da dire quando entra in una canzone, porta, non so, una ventata di aria bella. Comunque questo è un'ulteriore anticipazione, penso sia la terza o quarta, di quello che sarà Del mio cuore in fondo Collection Volume 1, ovvero il disco realizzato Andrea Chimenti in occasione dei suoi 40 anni di carriera. L'uscita ufficiale per i formati digitali sarà il prossimo 29 maggio, ci siamo quindi ormai. E Yuri è la title track del disco omonimo di Chimenti del 2015, brano che raccontava di una figura enigmatica e fragile immersa in un'atmosfera malinconica e sospesa, e qui in questa poi nuova versione un po' jazzata arriva e impreziosisce il tutto la meravigliosa voce di Mauro Giovanardi, che insomma, ecco, non male. Tra l'altro dobbiamo parlarne, chissà se riusciremo prima o poi a intervistarlo, perché il suo ultimo disco, E puoi scegliere con cura le parole, di Mauro, non è stato un disco affatto male. Comunque, cara Alessia e cari ascoltatori, continuiamo con un po' di novità, prima di arrivare alla prima intervista, e in questo caso andiamo ad ascoltare una novità che mi è piaciuta, ecco, che ho sentito così, non conoscevo, a dire il vero, bene l'artista che stiamo per mandarvi.
1: Di chi stiamo parlando?
0: Di Stefano Resta. Stefano Resta, che ha pubblicato questo singolo dal titolo Vecchio Film, pezzo che mi è piaciuto e che ho pensato che sarebbe entrato bene in una scaletta che ci vedeva appunto a propinguarci verso comunque un'intervista a un nuovo giovane cantautore. Questo è Vecchio Film, lui è Stefano Resta.

0: Abbiamo appena ascoltato un vecchio film di Stefano Resta, un mix tra Lucio Battisti e Mo Brici, artisti dei quali Stefano ha tratto ispirazione per il suo percorso artistico. Allora, non male questo vecchio film, che dici, Fra?
1: Il mood mi piaceva il mood della canzone, ti dico pure anche ascoltata più volte e mi ha convinto sempre di più. Sì, bella traccia. Andiamo avanti, ancora un nuovo pezzo prima di arrivare all'intervista con Gustavo. E questo è un nome un po' particolare, che se non ricordo male aveva a che fare con la nonna. Comunque, Keriak Re è una giovane cantautrice, è tornata dopo un paio di anni, noi l'avevamo anche intervistata, è tornata con un nuovo singolo, Apatica, giocando apertamente con il contrasto tra immobilità e necessità di movimento, in un brano che respira e si spinge verso la luce. Una canzone tra pop e folk che ripone la sua fiducia nell'importanza di ogni passo, in particolare di ogni primo passo. E quindi Apatica, proprio al contrario del titolo, racconta lo slancio verso ciò che ci fa stare bene. Lei è Keriak Re e appunto la nuova sua canzone Apatica.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Ti devi spaventare!
2: 21:17, siamo abbastanza puntuali per la nostra prima intervista e iniziamo ad ascoltarci, come facciamo sempre, nel nostro programma, un tris di pezzi della persona, della band che intervistiamo, uno prima che cominciamo la chiacchierata, uno durante e una dopo i saluti. E iniziamo dalla fine o dall'inizio, ce lo spiegherà meglio lui, ma iniziamo con l'opening track, la prima canzone dell'album, che però porta il simpatico titolo di La mia ultima canzone. Lui è Gustavo e fra un po' parleremo con lui.

credere all'amore dei cantanti e non fidarti più di tutti quanti e smetti di leccarti le ferite. Ormai è andata così. Alza quelle spalle e guarda avanti. Prendi due mutande e i contanti e lanciati verso le occasioni e fatti ricrescere i coglioni. Ho scritto la mia ultima canzone, adesso riparto.

riparto da qui. Grazie, grazie a tutti e grazie al cazzo. Mi sono divertito come un pazzo. E pianto, ma tu non l'hai mai visto. Almeno da questo è nato un disco. Adesso devo andare, ma da solo. Papà, pensa tu al compro oro.

0: adesso riparto da qui. Ma poi, ma a me, che me ne fotte? Buongiorno, buon pomeriggio, e nel caso non dovessimo rivederci più, buonanotte!
1: Ed è così che finisce proprio quello che è il primo brano del nuovo album di Gustavo, ma che è anche poi questa canzone che porta questo curioso titolo, ma poi insomma ne chiacchiereremo con lui, di La mia ultima canzone. Gustavo, ci sei? Aspetta che non ti sentiamo, aspetta un attimo. Aspetta, adesso, pronto? No, c'è un problemino, ma aspetta un secondo. Gustavo, ti richiamiamo subito, un attimo solo. Allora, va bene, succede.
2: Audio, ecco, sì, è tornato.
1: Sì, tu hai perso l'audio, ma...
2: Abbiamo perso anche Gustavo. Gustavo. Esatto. Bene, amici, no, tutto arriva, sotto
1: adesso
2: controllo.
1: Adesso arriva un attimino che lo agganciamo, anche se non so perché da uno strano errore di chiamata. Aspetta, Gustavo, che non ti riusciamo... Pronto? Non ti agganci al mixer. Non
2: problemino
1: so perché,
2: tecnico, non si... ragazzi.
1: Adesso ci sei? Tu ci sei, però
2: non si sente.
1: E questa è una cosa strana che ogni tanto purtroppo accade, dobbiamo riprovare di nuovo a chiamarti. Chiudo subito. Allora, ragazzi, purtroppo i non potenti...
2: Succede, ragazzi.
1: Dico i non potenti mezzi di Radio Start, ogni tanto ci fanno questi scherzetti. Vediamo se riusciamo a metterla a
2: posto. Ce la faremo.
1: Ma sai cosa dice questo? Ma fa errore di chiamata, che non capisco proprio. Gustavo, mi senti adesso? Lui mi sente ma non entra in audio. Allora
2: vediamo come possiamo risolvere.
1: Allora, senti Gustavo, purtroppo non so per quale motivo da errore di chiamata, anche se noi stiamo parlando al telefono. Allora, siccome così chiaramente non va bene, la facciamo un po' alla vecchia e ti collegheremo manualmente con cavettini vari al mixer, però passerà qualche istante. Nel frattempo facciamo dire un pochettino Alessia due cosine sul tuo disco, un attimo soltanto.
2: Allora, questo nuovo disco di Gustavo, uscito il 15 maggio, si intitola Il coraggio di non piacere. E già questo titolo, posso dire, è un titolo coraggioso, ma ci vuole il coraggio di non piacere. Ecco, non sentivo più niente, ecco, non sento. Amici, oggi va così, problemi tecnici, va bene, vi stavo dicendo, e questo disco è composto da 10 brani che raccontano la fine di un ciclo personale artistico, di cui ci facciamo raccontare meglio a breve da Gustavo, in cui si parla di disillusione, relazioni, conflitti interiori, ricerca di nuovi equilibri, mescolando vari generi musicali, passando dal rock al pop, il tutto tenuto insieme da una coerenza nel linguaggio e nello stile di scrittura. Gustavo dice che racconta se stesso con tutte le sue imperfezioni, i suoi colori, oscillando tra canzoni di protesta e canzoni d'amore. Anche questa cosa ce la faremo spiegare meglio, perché passare dalle canzoni d'amore alle canzoni di protesta, direi che anche qui è una cosa molto molto interessante. Nel frattempo stiamo cercando di collegarci per farvi ascoltare Gustavo, amici, e il nostro giovane cantautore è italo-venezuelano e, nonostante italo-venezuelano, è cresciuto qui a Teramo in Abruzzo, e adesso infatti sarò molto curiosa di sapere come mai dal Venezuela è finito qui in Abruzzo. Fra, dobbiamo farci raccontare un po' di cosine da Gustavo, se riusciamo a collegarci,
1: sì, cosa che non sta avvenendo, non so per quale motivo. Vediamo adesso se riusciamo finalmente ad agganciare Gustavo. No, niente.
2: Gustavo,
1: vabbè, non si riesce proprio a capire. Allora facciamo così, perché altrimenti non ne usciamo fuori. Allora ci senti adesso?
3: Sì.
1: Ok, adesso ti sentiamo un po' anche noi.
2: Ciao Gustavo, benvenuto su Fresh Start.
3: Lei non la sento tanto, però...
2: Ecco, io sono Alessia, Gustavo, ciao.
3: Ciao, piacere di conoscerti.
1: Allora, intanto andiamo subito a geolocalizzarti. Sei a Teramo oppure no?
3: Allora, io al momento sì, vivo a Teramo e ho i miei giri qui a Teramo, qui in zona, vicino a voi.
2: Sì, esattamente.
1: Infatti, siamo particolarmente contenti di parlare con te. Allora, guarda, siamo un po' incuriositi perché nel press kit che ti presentava per l'uscita del tuo album si raccontava di un tuo arrivare appunto in Italia, a Teramo, e anche poi a diventare un cantautore, quindi a fare della musica il tuo impegno principale, attraverso però i primi anni di vita un po' particolari, un po' così abbastanza alla ricerca di te stesso probabilmente. Ce ne vuoi parlare un pochino?
3: Sì, allora sicuramente, ecco, come si dice, la boccia fa tanti giri. Ho fatto tante cose, ho provato diverse cose e ecco, alla fine dove sono sempre tornato è questa qui della musica. Ho provato diversi studi, ho lavorato, ancora lavoricchio ogni tanto, però ecco, dove mi sono poi sentito a casa è ecco, in questa forma di espressione che sento che mi appartiene, soprattutto da quando ho scoperto la chitarra, perché prima col piano non era così, perché la chitarra c'è un altro ritmo, c'è un altro, diciamo, un altro approccio.
1: Guarda, noi abbiamo iniziato, non a caso, dico io, con la mia ultima canzone, perché è un brano che sì, probabilmente soprattutto racconta la fine di una storia tua, quindi comunque parliamo di sentimenti, però secondo me in questa canzone c'è anche molto della tua passione per comunque per fare musica e di come in qualche modo la vuoi forse anche un pochettino tra virgolette dissacrare, però in realtà è una cosa che ti fa battere il cuore, oltre appunto un amore che non c'è più, l'arte che invece c'è ancora, che ti fa scrivere.
3: Sì, diciamo che la mia ultima canzone, a proposito, è l'unico brano che ho scritto al piano. Lì ecco. Sicuramente c'è questa tensione in cui da un lato voglio ecco, affermarmi e manifestare chi sono e chi voglio essere, dall'altro c'è anche un po' diciamo di tensione con la rottura, con quello che invece non ci appartiene, quindi con un altro stile di vita che magari è più legato ad alcuni impegni che ereditiamo, no, da quello che ci dicono i genitori, la famiglia, quello che ci dice un po' la società.
1: Giusto, giustissimo. E un pochino poi, anche attraverso altre canzoni dell'album, fa un po' capolino questa sensazione, a volte che sembra come se tu ti sentissi a volte fuori posto nella quotidianità, ma la musica è non soltanto una salvezza da un punto di vista diciamo pratico, ma anche interiore, o sbaglio?
3: Sì, assolutamente sì. Io penso che ecco, facciamo una vita piena di compromessi, che siano lavorativi, che sia nelle relazioni sentimentali, amicali, sociali, tutto. Mm-hmm. E credo che l'unica forma reale di libertà che rimane ad alcune persone, fra cui me, è questa qui, forse, della musica, delle varie forme d'arte. Io ho trovato la musica e lì riesco a essere me stesso. Infatti poi sono molto geloso, fra virgolette, delle mie canzoni, nel senso che anche a livello di arrangiamenti ho fatto mettere il mio possibile, perché qualsiasi cosa toccano è già come se un po' cambiassero quello che io penso.
1: Allora, tu hai appena detto una parola che mi ha dato tante risposte. Io adoro fare le interviste

0: del tecnicismo che c'è nell'ambito della musica, io non lo so fare. E in generale non è che so fare granché, non so fare quasi un cazzo in generale. Però vedi, questa lotta qui con il produttore, con i tecnici, no? Nel dire guarda sta roba non ce la mettere, però loro sono sempre un po' tentati al dire no sta roba ci serve, ma no, non è detto che ci serve, può anche non starci. E alla fine ecco, un po' l'ho avuta vinta io e questo è il risultato e infatti ne sono contento.
1: Beh, quindi si può dire, e non sempre succede, che un disco che ti rappresenta, che quindi è parte di te. E questo penso che comunque vada un gran successo, perché insomma non è appunto da tanti riuscire, soprattutto agli inizi della carriera, riuscirsi a imporre in questo modo. Quindi insomma, io adesso ci facciamo i complimenti per
0: grazie
1: questo.
0: Grazie mille, grazie.
1: E ci fa anche sentire, insomma, ecco, noi abruzzesi insomma siamo persone toste, se vogliamo. Quindi, sì, mi piace. Senti, comunque, proprio un po' anche per la tua aria sbarazzina, il tuo modo appunto senza compromessi e certi approcci melodici, se dovessi accostarti a qualcuno, mi è venuto in mente Rino Gaetano con la sua voglia di libertà, col suo essere persona libera.
2: Hai qualcosa?
1: Che voglio, insomma, dire una parola, come giustamente dici anche tu, che non gliene fregava un cazzo e andava avanti per la sua strada. La senti un po' una persona vicina, un artista vicino a te?
0: Allora, diciamo, mi hai accostato a un gigante che io ammiro in tutti i modi possibili, quindi mi fa molto, molto, molto piacere, ti ringrazio tanto. E assolutamente sì, diciamo, io ecco, quando suono faccio tante cover sue, quando cazzeggio in macchina, eccetera. E, ecco, i miei ascolti primari venivano da lì, poi ultimamente ho preso un po' la tangenziale e sono finito su musica tipo flamenca, Gypsy Kings, però il background che c'ho è quello, sì, è proprio lì e lì io ci vedo. Ecco, per me il cantautorato è quello, cioè devi avere il coraggio di dire qualcosa, non devi avere quella paura che ti fa piegare a dei meccanismi che poi allora che la fai a fare l'arte, cioè allora non fare niente.
1: Penso che sia proprio una giusta rilevazione. Senti, io adesso direi che intanto andiamo a far ascoltare un altro dei pezzi tuoi, così facciamo entrare anche i nostri ascoltatori nell'atmosfera di cui noi già godiamo da qualche settimana, avendo avuto insomma il promo del tuo album, che però è appunto è fresco di pubblicazione, è uscito venerdì scorso, e facciamo ascoltare uno dei due singoli che avevano preceduto l'album, ovvero sia il brano Vi odio tutti. Lui è Gustavo e poi torniamo a fare due chiacchiere con lui.
3: Cantanti pupazzi, artisti poco veri, la colpa è solo tua, è tua finché gli credi, la bandiera della tecnica alla forma della svastica si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei, non c'è declinazione nel mulino che vorrei, perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene, obbedite ai precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore, come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io vi odio tutti, dal primo all'ultimo, compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere, con tanta paura ma senza vergogna, io sono.

0: Abbiamo appena ascoltato Vi odio tutti, è un altro bellissimo brano tratto dall'album di Gustavo, Il coraggio di non piacere. Ora vediamo se riusciamo a sentirlo meglio.
1: Io credo purtroppo di no. Proviamo, ma credo di no. Gustavo? Pronto? Niente.
0: Niente.
1: Guarda, questo è un mistero glorioso.
0: È la prima volta che ci capita questa cosa, sì. Un'intervista.
1: No,
0: fra.
1: Non si riesce a capire, questa cosa proprio non si riesce a capire. Allora, la rifacciamo alla vecchia e...
0: Old school.
1: Eccoci qua.
2: Quel sapore vintage.
0: Esatto.
1: No, sai cosa che mi spiace, Gustavo? È che non riesci forse a sentire tanto bene Alessa, che vuole farti qualche domanda.
0: Ci proviamo lo stesso.
1: Okay.
0: Allora, Gustavo, una cosa che per conoscerti meglio, volevo sapere come sei finito dal Venezuela a Teramo.
2: Allora, diciamo che io nasco lì, mia madre è di lì,
0: sì.
2: Poi diciamo mio padre invece è di Teramo, poi vari conflitti relazionali, alla fine sono finito con mio padre a Teramo, città che mi ha accolto, regione che mi ha accolto alla grande, mi sento molto abruzzese, anzi sono molto orgoglioso anche della mia terra.
0: E da quanti anni sei a Teramo, Gustavo?
2: A Teramo diciamo 26 anni, poi ecco, ho vissuto qualche anno a Roma e qualche anno in Spagna, a Granada, qualche Erasmus, roba del genere.
0: Bello, diciamo che è un po' girato e secondo me quando si vive in posti diversi anche questa è una cosa che influisce sul modo di fare musica, di scrivere, concordi?
2: Beh sì, diciamo che alla fine noi siamo come delle spugne e quando uno scrive qualcosa viene fuori un po' tutto, anche quello che tu non sai di avere dentro. Ad esempio io credo che il flamenco che ho messo nell'ultimo pezzo che si chiama Volando Vengo viene dalla Spagna.
0: Beh, assolutamente, ecco, è una di quelle cose che hai assorbito e fatto tua praticamente.
2: Sì, esatto, poi ecco, uno prende e poi traduce con i suoi colori, le sue cose.
1: Senti, la parte dei testi è chiaramente importante per un artista come te, perché comunque diciamo è la cosa che arriva per prima all'ascoltatore e poi dopo anche appunto quella che è l'atmosfera musicale che vai a evocare. Di base nell'album sento appunto soprattutto pezzi che hanno dei riferimenti un po' alla tua vita personale, alla quotidianità, però comunque... con anche un certo disincanto, anche a volte un po' da osservatore, non soltanto quindi da protagonista di quello che accade.
2: Sì, allora sicuramente, come hai detto tu, le parole sono importanti anche perché la musica gira e rigira, uno gira sempre su solite armonie, soprattutto per chi la musica non l'ha studiata proprio a fondo, eccetera. Quindi giro sempre su armonie simili. E poi sì, per quanto riguarda i testi, io in realtà non scrivo con molta logica. Io cerco di dare un punto di vista mio su quello che io vivo e spero che, l'obiettivo è che qualcuno riesca a rivivere, a ritrovarsi un pochino in quelle sensazioni e riesca a vivere la propria vita con un po' più di leggerezza, che magari si sente un po' empaticamente anche capito, compreso, se viviamo una realtà simile.
1: Senti, tra le righe... del testo di Vi odio tutti, quando racconti scherzando la mia carbonara è un mappazzone o nelle cotolette ci metto troppo limone, c'è anche un pochettino un voler prendere un po' in giro invece il fatto che ci si piglia un po' troppo sul serio, che se uno cucina bene due piatti diventa subito un master chef e che comunque nella vita di questi ultimi anni c'è un po' troppa autoreferenzialità, siamo tutti bravi a metterci sul palchetto, che ne pensi?
2: Ma sì, allora se uno si fa un giro sui social, eccetera, sembriamo tutti scienziati nucleari. Io penso che ci vuole anche un po' di semplicità, no? Se uno nella carbonara per qualche motivo decide di metterci un pezzo d'aglio, cioè no, un po' di cipolla, non muore nessuno, non finisce il mondo, anzi, magari crea anche una cosa propria, identitaria, non la dovrà chiamare carbonara, non fa niente. Però credo che ci sia un po' troppo rigore, un po' troppa severità. E questo fa sì che poi le persone si omologhino e ecco, un tempo quando ero piccolo mia nonna la faceva la carbonara in un modo e quello era il suo modo e io mi porterò quello. Adesso probabilmente la carbonara sa la stessa maniera un po' in tutti i ristoranti, prima dove che andavi aveva un sapore diverso, era bello anche un po' quello, insomma.
1: Allora guarda, a proposito, non perché non voglio trasformare il nostro programma di musica in massa, cioè, però mi fai pensare perché c'è quel video bello che girava già da 3-4 anni dei Jackal, dove praticamente ci stanno gli chef di Masterchef che fanno finta parente di prendersi un coccolone, perché i due ragazzi di Giaca stanno facendo una carbonara un po' a modo loro. E le persone mi sa che non hanno capito che lo scherzo era proprio nei confronti di chi si prende troppo sul serio. Anche gli chef fanno i buffoni proprio per dire: ragazzi, ma che cazzo ce ne fotte? Cioè, ma tu la carbonara falla come ti piace, perché tanto alla fine è un piatto di pasta. Cioè, non è che non stiamo a parlare di una tesi, appunto, di una tesi su energia nucleare o qualcosa di strano. Insomma.
2: I neutrini, sì.
1: Esatto, si è un po'. Cioè, si è un po' persa la spontaneità, forse, anche nelle piccole cose, tipo il piatto di pasta a mezzanotte con gli amici quando si torna dalla serata.
2: Esatto, io, ecco, mi trovo pienamente d'accordo, e soprattutto penso che nel momento in cui i ragazzi giovani vedono subito questo, gli arriva subito questo messaggio, si castrano perché iniziano subito a fare le cose per bene, come si dovrebbero fare, e non riescono poi in un certo senso a esprimersi, perché per fare la cosa giusta, soprattutto quando sei giovane, finisci per non fare la cosa tua. Infatti. E questo è un peccato, secondo me.
1: Comunque, guarda, tornando al discorso testi, perché poi comunque oltre un po' all'ironia, al sarcasmo che metti nei brani, poi c'è anche un pezzo che ha una grande dolcezza, secondo me, nella semplicità di raccontare una bella giornata. Parlaci un po' di questa canzone.
2: Allora, una bella giornata, diciamo, nasceva un po' per una relazione in realtà, però poi è diventato nel mio piccolo una sorta di inno di ringraziamento a tutti quelli che mi hanno accompagnato nelle varie avventure musicali. Cioè, ai tempi ho fatto un bel po' di live ed era sempre pieno di gente, amici, tutti che si divertivano. E quindi, ecco, è stata una sorta di, anche se nasceva per un altro motivo, poi è diventata una sorta di inchino e di ringraziamento a chi ha reso questo viaggio molto piacevole, perché alla fine la musica è fatta di persone.
1: Bella questa cosa dell'inchino, bella anche un po' il cantautore che diventa in qualche maniera anche cantastore, tu che diventi quasi un attore di teatro, perché comunque sei su un palco ed è forse il cantautore un po' una versione moderna di un vecchio attore di teatro. Mi piace questa cosa dell'inchino, molto, molto toccante. D'altra parte, il pezzo stesso, secondo me, alla fine, nella gioia, diventa anche un po' malinconico nel senso bello del termine.
2: Sì, grazie mille. Infatti, ecco, io non ho spiegato niente in quella canzone, perché tanto che devi spiegare. Ho fatto un insieme di metafore, di similitudini con parti emozionanti della mia vita, che ne so, quando Cannavaro alzava la Coppa del Mondo, eccetera, per accostarle un po' a quelle che sono poi le emozioni che ho vissuto durante questo percorso con la gente. Che poi è un percorso che io penso che tanti altri artisti avranno una cosa simile, di amore e odio. Cioè, ci sono tante volte che ho pensato magari: ma chi cazzo me lo fa fare? E quindi l'ultima parte della canzone dico: non sono andato via, perché alla fine poi se tu sei innamorato di qualcosa, gira e rigira, sempre là finisci.
0: Ascolta Gustavo, hai in programma delle date live per quest'estate imminente?
2: Allora, al momento, siccome l'uscita del disco è stata, cioè ce l'avevo in porto da un po' di tempo, però poi ho fatto tutto un po' di fretta, sì. In realtà ancora non mi sono organizzato, sto soltanto facendo questo giro di interviste e poi sto pensando di organizzarmi per la nuova stagione, ecco, da settembre in poi.
0: Ho capito.
2: Anche perché vorrei superare un attimo un problemino che io ho, che ecco, le live mi divertono tanto, dall'altro lato c'è un po' d'ansia e per superare questa cosa comunque faccio sempre tanti bicchieri e luce e vino. Se riuscissi a gestirlo un po' meglio sicuramente sarebbe l'ideale, però quello che riesco faccio.
0: Ce la farai, Gustavo, io credo in te.
1: Ma io comunque sì, anch'io, e soprattutto credo che proprio per quello che il senso del tuo album, della tua musica, penso che qualche bicchiere può solo far bene, non male. Non saresti ancora più forse spontaneo di quanto già sei, quindi secondo me sarebbe bello, insomma, ecco.
2: In fondo sì, mi lamento di sta cosa, ma in realtà mi piace anche.
1: No, è bello perché giustamente sei comunque cioè è la tua attività, quindi cioè comunque c'è un ragionamento, prima ci sta un porsi delle domande, cioè questo non fa altro che farti, insomma, farti onore, perché prima parlavamo di Nino Gaetano era un grande professionista, anche se poi cercava di essere il massimo della libertà come artista, quello che stai cercando di fare anche tu, però non significa non essere professionisti, quindi va bene così. Poi dopo, secondo me, quando ti trovi sul palco sai quello che devi fare, non credo che sei una persona che ha, che ha dubbi in tal senso. Sei contento?
2: Grazie di cuore, grazie.
1: Sei contento comunque dell'album alla fine?
2: Sono, sì, orgoglioso, io che diciamo di base non è che ho un'autostima altissima, ecco, sono contento di poter dire di essere molto orgoglioso di quello che ho fatto, e niente, questo, cioè, dico tutto lì, non penso, sicuramente non voglio cambiare il mondo, non nessuno agli strumenti a fare questo, però credo di essere stato onesto, e questo mi rende molto contento del mio album. Spero che qualcuno ci si riveda e stia un po' meglio dopo che lo sente.
1: Beh, noi sicuramente lo siamo stati, e ti andiamo proprio, appunto, come dicevamo prima, a salutare su questa traccia che poi è un messaggio universale, che appunto si vince e si perde alla stessa maniera, ma l'importante è quello che poi è il percorso, è il viaggio di quello che si è vissuto, è comunque una bella giornata, perché ci vuole anche, tu fai quello che citi, prima del rigore sbagliato di Baggio c'è stato comunque un percorso che ci ha portato in finale, cioè, tanti amici con cui scherzare, birre da bere, panini da sgranocchiare, quindi abbiamo passato delle belle giornate, poi se non sono finite, qualcuno deve perdere, non possiamo vincere tutti.
2: Esatto, così.
1: Va bene così. E allora Gustavo, noi ti facciamo in bocca al lupo per quello che sarà appunto poi dopo l'attività live, per quello che comunque...
0: Facci sapere se verrai, esatto, da queste parti, da Teramo, a pescare un attimo.
1: Esatto.
2: Assolutamente sì.
1: E se ti trovi anche un giovedì sera, sei da queste parti e ci fai uno squilletto, il mio numero ce l'hai, ti ospitiamo qui in studio con grande piacere. Va bene?
2: Volentieri, sì, mi farebbe molto piacere. Magari faccio un pezzo live con voi.
1: Sarebbe
0: molto bello.
1: Il mio numero ce l'hai, memorizzalo, io sono a tua disposizione. Grazie davvero.
2: Grazie a voi. Grazie, Gustavo, di cuore, è stato molto bello.
1: Grazie tanto. Grazie, ti salutiamo appunto con una bella giornata, tratta appunto da questo tuo album, che è il secondo tuo disco, che merita davvero, davvero attenzione. A presto.
2: Grazie mille, grazie ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: Grazie. Allora.
0: E adesso ci ascoltiamo appunto una bella giornata.
1: Esattamente.
3: Vado. È stata proprio una bella giornata con te, come i primi giorni a scuola, come l'alba con l'aurora, come quando il tempo vola, le pimil del McDonald's, come il latte della Lola, come il primo maggio a Roma, come un bacio all'improvviso, come un gol di Maradona. È stata proprio

come potrei mai? Smetterai di essere scelta. Quando sceglierai? Perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non mi arrendo. E tu? T'arrenderai? È stata proprio una

0: Radio Start.
1: Keep in touch.
2: Keep in touch.
3: Ti piace?
2: Oh yeah.
3: 21:52, Alessia Borghesi, Francesco Bibone. Questa è Radio Start. Il programma è Fresh Start, quello che noi amiamo definire un po' una sorta di radio magazine dedicato alla musica made in Italy. Io poi dentro me dico la bella musica made in Italy. Anche con Gustavo siamo stati bene, malgrado questo problemino tecnico che continuiamo a avere ogni tanto con la linea telefonica, non so perché ogni tanto avvengono così, perché poi sai cosa
2: succede,
3: ma quando c'è un problema tu capisci perché è successo, alla fine vabbè, ok, ma quando non capisci perché è successo,
2: quello,
3: ti vengono le ansie. Senti, continuiamo con le novità, con la musica, e questo è un nuovo progetto, nel senso che è una pubblicazione proprio di venerdì scorso, che mi ha colpito particolarmente. Sto parlando di Salmastro, il nuovo singolo dei Com, un pezzo tra emo e quasi post-punk, un pezzo senza filtri, con una certa dose di furore, una sorta di marea instabile che è capace di travolgere e inglobare l'ascoltatore lasciando addosso un segno. Quindi andiamo ad ascoltare i Com con Salmastro.

0: Abbiamo appena ascoltato Salmastro, nuovo singolo dei Comma. E Salmastro ruota attorno a un'unica potente traiettoria, dalla dispersione alla presa di coscienza. Allora, questo singolo farà parte del nuovo EP dei Comma che uscirà nell'autunno del 2026 per Moscio Dischi.
1: E noi ci prepariamo appunto dopo l'estate ad accogliere il disco, l'EP dei Comma.
0: Oh yes.
1: Come insomma potete sentire, cambiamo tranquillamente traiettori musicali,
0: da un genere a un altro,
1: non ci abbiamo difficoltà. No. L'importante è promuovere cose nuove, interessanti, che danno il senso di quello che la musica made in Italy è, una cosa molto, molto varia, dove c'è davvero la possibilità di esprimersi nei modi più diversi. E così è anche per un trio emiliano che ha pubblicato, sempre se non ricordo male, proprio lo scorso venerdì, il suo debut album, tra l'altro per un'etichetta che io seguo con gran piacere, che è Brutture Moderne, che tirano fuori sempre cose molto interessanti. Qua siamo tra il post-rock, quasi un alternative folk, e anche una sorta di cantautorato sgambo. Loro si chiamano Tristi Tropici, sono appunto in tre, vengono dall'Emilia, e l'album si intitola Traduzioni ed era stato anticipato da un singolo molto interessante. Ed è quello che vi faccio ascoltare, ovvero sia Passaggio. Loro sono i Tristi Tropici.

0: E questa era Passaggio Tristi Tropici, è il brano che fa così, ha fatto da anticipazione al loro album d'esordio, uscito appunto lo scorso venerdì, si chiamava Traduzioni per Brutture Moderne. E continuiamo a raccontarvi in qualche maniera di un gran bel venerdì per la musica italiana. Alessa, scusami, non eri ancora collegata, ti chiedo scusa.
1: È un gran bel venerdì per la nuova musica italiana, mio caro amico Fra, perché adesso stiamo per intervistare una band marchigiana molto interessante che si chiama Design. Adesso ci auguriamo che non ci siano problemi tecnici come nell'intervista precedente, incrociamo tutto, amici, incrociate anche voi le dita per noi, vediamo cosa succede.
0: E lancia il pezzo.
1: E lanciamo e ci ascoltiamo adesso un estratto da questo nuovo disco dei Design che si intitola Blame.

0: E questa era Blame, che è stata la seconda traccia ad essere pubblicata dai Design prima che venisse pubblicato venerdì scorso il loro terzo album, Faithless. Dovremmo avere in linea, speriamo se tutto va bene, Daniele Strappato, che è il vocalist di questa interessantissima band che viene dalle Marche. Daniele, sei con noi?
1: Sì, sì, sono con voi, eccomi.
2: Ciao. Buonasera. Daniele, benvenuto su Fresh Start.
0: Perfetto, non ci sono problemi, almeno siamo più tranquilli. No, grazie a voi, anche grazie del disco. Ti racconto un po' il nostro flirt con i Design. Qualche mese fa era uscito il singolo Red Dragon e ce l'ha piaciuto.
2: Molto bello.
0: Così, quando l'abbiamo sentito in anteprima, l'abbiamo mandato in trasmissione e ce l'avamo gasati tanto. Tant'è che ti racconto, insomma, mi scrissi subito all'agenzia che vi rappresenta: senti, io quando fanno l'album questi li voglio intervistare perché sono forti. E poi dopo arrivò la mail con il promo dell'album e quindi ci siamo subito messi d'accordo, perché volevamo intervistarvi assolutamente, perché riuscite nello stesso disco, che poi credo che sia anche un po' la vostra storia, a muovervi tra i generi con una facilità estrema. E se proprio dovessi darti un pochino quella che è stata per me la cifra stilistica dell'album, di questo Faithless, che per me è poi una cosa molto interessante, bella, stimolante, è che non sono riuscito a decodificarlo. C'è un disco che mi ha lasciato delle zone d'ombra, il che è bello perché significa che ci devo tornare su ancora con più interesse. Che ne pensi?
1: Ma guarda, noi siamo i primi a trovare molta difficoltà nell'etichettarci, anche un po' per poi, ecco, quando ti viene chiesto che genere fai, non so se è un nostro limite o un punto di forza, perché ci piace, ecco,
0: punto di forza, punto di forza,
1: sperimentare un po' a campo pieno senza prendere, ecco, un unico genere di riferimento. Per noi è molto importante quello che vogliamo raccontare, sia a livello dei testi che di musica. E poi, ecco, tutti i generi musicali sono un po' una tavolozza di colori da cui accingere, cercando, ecco, sempre di cercare una nostra identità. È un lavoro che facciamo già dal primo disco, nel senso essere comunque in qualche modo riconoscibili senza ricalcare un genere, in particolare una scena.
2: Daniele, volevo dirti che ascoltando Blame io mi sono fatta un gran bel balletto.
0: Confermo, è vero.
2: È un pezzo fighissimo da ballare. Grazie, davvero grazie. Molto molto bello.
1: Ma grazie a voi, anche perché in realtà è un brano che, ecco, ha delle lyric abbastanza forti, non proprio positive. Anche un'altra sfida è stata cercare di rendere comunque sia ballabile una malinconia, una tristezza, perché sennò sembra sempre una cosa noiosa.
2: Esatto.
1: Invece sono comunque emozioni importanti da esplorare in musica. Cioè, ci sembra di scorgere tanta finta allegria in tanta musica che ascoltiamo.
2: Sì,
1: in tempi che
2: sono d'accordo.
1: Non sono così felici, ma per avere, insomma, il coraggio, la forza di affrontarli, è anche il caso di tenerne conto, ma di tirare fuori le unghie.
2: Esatto.
1: E spingere. Noi veniamo adesso da due live in cui ci siamo sorpresi.
2: Dove avete suonato, ragazzi?
1: Allora, abbiamo suonato la primissima proprio a Castelfidardo, che è la nostra città, perché ci sembrava doveroso. Era il locale dove abbiamo fatto il primo live in assoluto insieme, e vista l'importanza che diamo a questo disco, abbiamo fatto proprio una data zero per i nostri concittadini.
2: Ci sta.
1: La seconda invece proprio a Pesaro, all'interno di un festival che è il Moonlight, che è un po' un importante festival dark che fanno serate, eccetera. Ci hanno ospitato a Pesaro e, ecco, lì è stata una bella botta, perché comunque sia a Castelfidardo c'erano i nostri amici.
2: Beh, certo.
1: Facile.
2: Poi sai, quando
1: abbiamo
2: la cerchia del pubblico si allarga, giusto?
1: Esatto, esatto. Invece là l'abbiamo visto un pubblico attento e ci siamo veramente divertiti, che comunque sia i brani arrivano e trasmettono una bella potenza, secondo noi. Poi
2: assolutamente, Daniele, sono molto molto potenti e intensi, anche perché a maggior ragione è un lavoro, il vostro Faithless, che appunto affronta un tema importante, il tema della perdita, appunto. E quindi ecco, è bello che, come hai detto prima, riusciate a trasmettere questa cosa anche attraverso canzoni che hanno questo sound, appunto, possiamo usare, ballabile, ecco, nonostante i testi magari siano di una certa intensità, ecco.
1: Grazie che è arrivata questa cosa, ci lusinga molto.
0: Beh, d'altra parte, insomma, se vogliamo, sono un po' più vecchietto rispetto a voi, comunque tutto il post-punk, la new wave, quelli che una volta erano gli alternative dance rock, ci facevano ballare anche raccontando storie di sofferenza, di dolore. Io comunque poi in Blame vedo comunque la parte positiva, perché appunto dalla missione ai propri errori poi si può, insomma, ripartire, e a volte una ripartenza è migliore della partenza stessa. Che dici?
1: Ma quello sì, perché magari si impara dagli sbagli, dalle cose, insomma, che possono farci cadere, per poi, se c'è una consapevolezza, una presa d'atto, si sa come affrontarle e ricominciare più forte, magari.
0: Senti, prima di iniziare il programma, facciamo due chiacchiere qui in studio, io e Alessia, e non mi ricordo poi qual è stato il gancio, ma siamo finiti a parlare di quel vecchio festival che si faceva a Urbino, Frequenze Disturbate. Ah sì, il gancio era Giovanardi, che avevo conosciuto lì. E praticamente c'era quel festival.
2: Un festival bellissimo.
0: Sì, bellissimo. No, ma più che altro quello che volevo dire è che comunque nelle Marche c'è sempre stata una bella attenzione alla musica alternativa. Credo fosse in Italia una delle regioni dove ha sempre più trovato in qualche modo buon terreno fertile, dal post-punk in poi al rock garage. Cioè, le Marche sono davvero proprio fertili per quanto riguarda il rock e l'atletica, e credo anche che il pubblico sia comunque uno dei pubblici migliori che abbia visto in Italia come attenzione a certe sonorità. Voi che esperienza avete in questo senso?
1: Ma guarda, confermo pienamente, nel senso che comunque sia, ci sono state parecchie scene importanti. Forse manca un po' il collante per metterle tutte insieme, perché comunque sia, c'è stata la scena pesarese, lì c'era grandi band che ci sono ancora, tipo i Soviet.
2: Ecco, esatto,
1: c'erano
2: grandissima
1: band. I Biforest.
2: Esatto.
1: Poi vabbè, erano tutte tenute in piedi da Mirko De Camillas, che
2: esatto,
1: ricordiamo.
0: Infatti.
1: Però ad esempio c'è stata una forte scena noise nella zona di Iesi, che ha visto poi nascere l'etichetta Bloody Sound, anche se tuttora in piedi. Realtà Garage, anche uno storico metal importante oltretutto nelle Marche, band come Resurrecturis. Diciamo che c'è ancora la scena, ovviamente sono cambiati i tempi, sono alcuni locali, alcune realtà, o soprattutto festival, come dicevate, Frequenze Disturbate, ma c'era anche il Violino e la Selce a Fano.
2: Sì, esatto, caspita, è vero.
1: Quelle purtroppo vengono poi a mancare, probabilmente
0: ad Ancona,
1: dopo i fatti di Corinaldo, penso che è diventato molto più difficile organizzare, diciamo, degli eventi di, diciamo, non proprio mainstream, ma quella via di mezzo un po' underground, lì si fa fatica a riconoscere parecchi eventi. Ci sono piccole realtà che organizzano un sacco di cose interessanti, ma dei festivaloni come erano quelli che abbiamo nominato, purtroppo.
0: Sì, c'era anche quello alla Molema Vitegliana, dove ho visto per esempio Johnny Marr, Belen Sebastian, Bad Down Boy, insomma, visto anche lì grandi live.
1: Sono cose più piccole, ma comunque molto molto interessanti, cioè tipo Mount Echo, Monte Cosaro, che fa un gran bel festival. Io ho potuto vedere ad esempio Colin Stetson in un piccolo terreno di Monte Cosaro, che avrà tenuto a dir tanto 100 persone, ed è stato penso uno dei concerti più clamorosi che mi sia capitato di vedere.
0: Nessuna difficoltà a crederlo, guarda.
2: C'era anche un altro posto molto bello, Daniele, dalla Cira, c'è ancora, dove facevano dei bei live?
1: E come, scusa,
2: dalla Cira a Pesaro.
1: Dalla Cira c'è ancora, cominciato penso la stagione
2: estiva.
1: Oltretutto suonava una band dove sono un mio amico, anzi due, Alessandro e Marco, Alessandro Vagnoni, che sono gli Ulaanbaatar.
0: Certo.
1: Dalla Cira sabato scorso, poi per causa maltempo li hanno spostati in un nuovo locale che è l'Urbica Velo Stazione di Pesaro. Okay. E comunque il Dalla Cira c'è...
2: Storico,
1: c'è
2: posto, ancora. Concerti bellissimi.
0: Salutiamo sì. Alessandro, che se non sbaglio poi fa parte anche dei Dor, che... Abbiamo avuto ospiti qui in studio.
1: Bravissimo, dei Dor.
0: Bene, bene. Senti,
1: dei Dor e anche batterista, vabbè, in Bologna Violenta.
0: Esatto, caspita, fra l'altro un disco eccellente, quello di quest'anno. Di Bologna Violenta, discone.
2: Insomma, le Marche, ragazzi, tantissime belle cose.
1: Io vado pazzo per i Dor.
2: Anche noi è stato uno dei nostri primi
0: della stagione di quest'anno,
2: una delle nostre prime interviste, è un disco davvero davvero molto bello.
0: E poi avevamo ospite in studio, appunto, l'unico abruzzese che insomma sta lì al confine. Senti, a proposito di personaggi insomma che fanno parte di una band, è doveroso ricordare che insieme a te ci sono Sara Tringali al basso, Nicola Cerasa chitarra e tastiere, Roberto Cardinali batteria. E poi praticamente arriviamo a quello che dicevamo prima, è stato il pezzo che ci ha insomma fatto innamorare di voi, che è questa Red Dragon, che io ci ho sentito una forza di un album come la Exterminator dei Primal Scream, un disco una forza dirompente, di rottura e di comunque un album che evocava tante immagini insieme, e questo è un po' anche il senso di Red Dragon, se non ricordo male, una visione un po' apocalittica dell'umanità. Come...
1: Ricordi benissimo e anche colto perfettamente, diciamo, l'influenza per il pezzo in sé.
0: Bene, cioè, bene.
1: Proprio l'hai colta pienamente.
0: Ma sono contento, io quello disco che amo particolarmente, ero proprio a Londra l'anno che uscì l'album e me li vidi dal vivo in un concertone.
2: L'angolino del boomer, eccolo qua.
0: L'angolino del boomer, hai visto, è arrivato. Tu considera che io tanti secoli fa avevo un negozio di dischi a Pescara che si chiamava Screamadelica, quindi per me Primal Scream sono proprio un piezzecore. Però,
1: ma conosco anche il negozio,
0: ma dai,
1: perché me lo ricordo.
0: Ma dai, grande,
2: sei un grandissimo, no, Daniele.
0: Pughetto, eravamo io e Emilio.
1: Sono
0: eravamo...
1: collezionista di CD ancora adesso.
0: Fantastico,
1: quindi...
0: fantastico. E io e Emilio Fasciani. Certo, eravamo in due, io mi sono arreso prima perché appunto in due non ce la facevamo. Emilio ha combattuto fino a che è stato possibile. Ma sai, ti dico, non rimpianto un minuto di quell'avventura meravigliosa. Comunque andavo la mattina, andavo felice a lavorare, che è una cosa che...
2: Cosa c'è di più bello che lavorare
0: sono
2: in un negozio di dischi?
0: Allora, sono 26 anni che faccio un altro lavoro, non c'è mattina che mi alzi felice di andare a lavorare. No, ma la musica, in questo caso la radio, mi sta salvando. Quindi, agonio il boomer a parte, arriviamo appunto a Red Dragon, che secondo me è davvero un pezzone che insomma meriterebbe,
2: ragazzi,
0: di essere fatto ascoltare al di fuori dall'Italia. Che ne pensi?
1: Noi ci stiamo provando in tutti i modi e comunque sia stiamo già iniziando ad avere dall'estero ottimi riscontri.
2: Bene, anche perché quindi... avete un sound super esportabile, quindi ve lo auguriamo, insomma.
1: No, è che noi, adesso dico una cosa, ci piace sentirci europei.
2: Ecco.
0: Bravo.
1: No, cioè,
2: questa
1: anche
2: è la direzione giusta.
1: Detto, perché cantiamo in inglese? Cioè, penso che oramai nel 2026 certe barriere possano essere abbattute, si possa comunque sia cercare di fare qualcosa che possa uscire dai confini, cioè alla fine le varie piattaforme digitali adesso possono arrivare a chiunque, tant'è che ci siamo anche trovati un articolo su di noi che veniva dal Giappone, non so,
2: wow, ragazzi,
1: possa essere
0: stupendo.
1: Un nostro, cioè il disco nostro in Giappone, anche vedere i caratteri giapponesi mescolati con Faithless Design, cioè per me è stato
2: ma quanto vi siete gasati per questa cosa qua, eh?
1: Io tantissimo, anche perché adoro tutto del Giappone.
2: Anch'io.
0: Un vertice assoluto, insomma, cioè, dai.
1: Sono andato al lavoro felice.
0: Uno dei momenti per cui è valso la pena vivere, proprio, esatto. Insomma.
1: Esatto.
0: Mamma mia, ci stai emozionando.
1: Noi ci proviamo. No, anche adesso, prima abbiamo citato dei gruppi, volevo salutare perché
2: certo.
1: Dalle parti nostre gli Oslo Tapes.
0: Caspita!
2: Oh, i nostri amici Oslo Tapes.
0: Anche loro sono passati qui in studio qualche settimana fa.
1: Recente live.
2: E l'ultimo disco è bellissimo.
1: Cioè
2: ribadiamolo.
1: Esatto. Quindi quando che ci siano anche altre band in Italia che comunque sia, ragionano in un modo poco italiano,
2: Esatto, come
1: che è la
2: loro,
1: cosa
2: come
1: più
2: voi.
1: controproducente che si possa fare oggi in Italia. Cioè, nel senso che magari un certo tipo di sound italiano, io lo metto tra virgolette citando un po' Boris, però che cercano di coniugare un certo tipo di linguaggio che sia un po' più aperto. E loro, ad esempio, da ascoltatore posso dire che hanno fatto un ultimo disco pazzesco,
2: Bellissimo,
1: pazzesco.
2: davvero.
0: Sì, un ulteriore passo avanti rispetto ad altre cose comunque belle che avevano già fatto.
2: E adesso, Daniele, ci andiamo finalmente ad ascoltare Red Dragon.
1: Buon ascolto.
0: Grazie.

0: E abbiamo appena ascoltato la bellissima Red Dragon da Faithless, il nuovo disco dei Design, questa band fighissima dalle Marche.
1: La band è fighissima, e stiamo facendo due chiacchiere con Daniele Strappato, che ne è la voce, ma questo pezzo è una bomba, sì, dai, Red Dragon. Daniele, sei con noi ancora?
2: Sì,
1: perfetto. Mamma, il finale mi fa uscire di testa, grandissima, grandissima traccia. Io da tanto tempo, insomma, è raro che metta ancora dischi in qualche situazione, in qualche club, ma questo è uno di quei pezzi che mi fanno venire voglia di mettere i dischi, insomma.
0: È molto gasante, è vero, come dico sempre io, molto molto gasante.
2: Cioè, ci fa piacere, ci fa piacere. L'idea era quella di fare un bel assalto con questo brano, che poi, ecco, a livello produttivo ci ha aiutato molto il nostro produttore Enrico Tiberi per dare proprio quella spinta. Tanto noi veniamo dalla sala prove, quindi poi in studio ci divertiamo molto con Enrico a lavorare sui suoni, la produzione. Ad esempio, una delle reference che abbiamo dato in fase di registrazione, secondo me difficilmente la indovinereste, era l'ultimo di Saint Vincent.
0: Ma veramente?
1: Guarda, no, non ci avrei mai pensato, però poi a posteriori mi stai proprio intrigando.
2: C'ha quel suono di basso, quel disco con la batteria, quindi ad esempio da quel disco lì abbiamo preso in prestito l'idea proprio di come era prodotto, soprattutto di come sono prodotte le parti elettroniche.
0: Grande artista Saint Vincent, io sono innamorata pazza di lei, così. Decantiamo poi, l'amore per Annie Clark.
1: Poi mi piace perché la referenza è intelligente, perché lei è anche un'altra artista come voi che se ne fotte abbastanza dei generi,
0: ma ci
1: cammina sopra, esatto. Bellamente. Sei d'accordo?
2: Bisogna proprio calpestarli in qualche modo se si vuole cercare di sorprendere oggi come oggi con la musica. Cioè, io penso che chi calpesti il genere è un po' una sfida con se stessi, nel senso si prova a creare qualcosa che possa in qualche modo stupire, come sì. D'altra parte è facile fallisca e rischi, insomma, di non trovare un proprio pubblico perché magari è meno identitario, però forse gli artisti devono imparare un po' a fottersene di queste cose per cercare, ecco, di in primis di dare proprio l'idea che ci si diverta, insomma, a fare musica. Io mi diverto a cercare di contaminare, tra virgolette, i generi, che poi non è una cosa che andiamo in cerca, nel senso che nasce tutto molto naturale,
0: certo.
2: Perché noi quattro, prima ci hai nominato tutti, oltretutto Sara qui a mio fianco.
0: Ciao Sara,
1: buonissimo.
2: saluta Sara.
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao Sara,
1: grazie davvero.
2: E, comunque dicevamo, ognuno di noi ascolta un genere diverso, quindi diciamo che la nostra musica è un po' il collage,
0: esatto,
2: di tutto quanto
0: del vostro background musicale,
2: però trova una sua forma che alla fine il risultato magari non assomiglia a niente di ciò che magari ascoltiamo abitualmente.
1: Senti, un po' ricordandomi un pochettino da quello che ho ascoltato dei vostri primi due album, pensando poi rispetto a Faithless, tu hai parlato prima di collage, io penso invece a un'altra parola che ci somiglia, collante. Possiamo dire che in qualche modo in questi tre album il collante è l'elettronica, ma quell'elettronica che è compresa e quindi poi utilizzata a dovere da chi comunque c'ha un background più legato al rock e agli strumenti. E penso, non so, poi personaggi come Trent Reznor e quello che ha fatto poi con Nine Inch Nails, dall'inizio poi alle cose che fa adesso, le colonne sonore, comunque quell'elettronica che è sempre un po' borderline, ma che riesce, quando è mischiata bene, a fare un gran bel lavoro anche con gli strumenti.
2: Sì, assolutamente, diciamo che la parte, diciamo, gli strumenti che suoniamo sono gli stessi in tutti e tre gli

0: ti richiamava. Quindi magari in quel disco lì fungeva un po' una funzione di dare una spinta un po' diversa. Erano anche gli anni dove furoreggiava la dubstep,
1: Sì.
0: Skrillex, quindi l'idea era quella di integrare l'elettronica in una matrice alternative rock, dandogli un po' una spinta ballabile ma anche dissonante. Poi, fatto quel disco con dei Time Sleepwalkers, invece, lì l'elettronica è entrata proprio nella fase compositiva. Diciamo che quello è un disco che cerca un po' un'identità, in cui sperimentiamo tantissime cose diverse, forse anche troppo, nel senso ci sono brani che sembrano quasi pop, però è un disco che ci siamo divertiti un mondo a fare e comunque sia anche a livello compositivo era un disco in cui ogni traccia aveva, diciamo, tra virgolette, un protagonista, una situazione diversa, diciamo, era una sorta di antologia, infatti si chiama I sonnambuli delle ore diurne, ogni brano rappresenta in qualche modo un personaggio che non riesce ad avere una propria indipendenza, come se le sue azioni fossero inconsapevoli. Quindi lì era anche divertente che ogni brano avesse un mood diverso.
1: Che poi questo ha portato alla versione dei remix di quel disco. E quindi,
0: Sì.
1: a proposito di questo, visto che comunque avete una sensibilità già verso il ricostruire o decostruire, che dir si voglia, dei pezzi già editi vostri, avete ragionato in qualche modo su alcune delle tracce di Faithless per farne dei remix?
0: Allora, diciamo in maniera ufficiale ancora non ne abbiamo discusso, o meglio, non so se questa volta sia il caso. Nel senso che è un disco molto personale, che forse ha già la sua forma compiuta,
1: Anche secondo me, sai.
0: quindi non, cioè, sono sempre molto, cioè, siamo molto tentati, perché comunque sia sono delle operazioni che ci piacciono molto, cioè il vedere come la visione di un altro artista
1: Certo.
0: possa completamente stravolgere un brano, tant'è che anche su DSRMX c'erano degli artisti che ci piacevano molto, gli abbiamo proprio dato carta bianca, alcuni sono irriconoscibili dagli originali, ma mantengono comunque un mood e ci piace soprattutto la parte collaborativa, di poter contattare altri artisti, è una cosa che ci diverte un sacco. Qua, non lo so. Anche sul discorso dei featuring, se avete visto, c'erano anche parecchi featuring sui
1: Sì.
0: Time Sleepwalkers. Qua invece lo sentiamo troppo nostro
1: Vabbè, mi sembra di
0: forse per
1: capire,
0: farlo rimaneggiare.
1: no, poi mi sembra di capire, essendo passati anche insomma quasi 10 anni tra, cioè più o meno 10 anni tra un album e l'altro, e
0: Esattamente
1: poi
0: 10 anni
1: dopo,
0: questa volta.
1: ecco, poi pensando anche a testi come la stessa Blame o anche un po' Luna's Dream, che andremo ad ascoltare come pezzo con cui vi salutiamo, cioè probabilmente questo disco ha una storia vostra che probabilmente insomma quasi volete proteggere dal discorso in qualche modo di andarla a meticciare con un discorso tipo remix, posso dirla così?
0: Sì, allo 70%, perché l'altro 30%, no, è giustissimo quello che dici, però è la storia nostra all'interno del disco rimane nostra, non è puramente
1: Bello.
0: narrata. Quindi quello che noi ci auguriamo è che ognuno trovi la propria storia ascoltandolo, che sia una storia collettiva o personale, comunque sia. Noi ci abbiamo messo, diciamo, il cuore, anche se è una figura abbastanza retorica, però penso che quando ci si metta quel genere di impegno poi arrivi e ecco, ci piacerebbe che ognuno la propria colpa da espiare ascoltando Blame abbia ognuno la propria e la ritrovi nel brano in una maniera che possa essere catartica e diciamo in qualche modo che possa aiutare a sopportarne il peso.
1: E poi pensavo, insomma, Alessandro, se sei d'accordo anche tu, comunque il sound del disco è comunque, anche attraverso quello che narra, comunque un sound propositivo, è aperto, sì, anche nella difficoltà,

0: anche negli angoli bui che attraversa. Se non sapessi appunto che c'è una storia di 10 anni, eccetera, non lo andrei a pensare, a immaginare. Potrebbe essere anche un debutto, per come lo sento,
1: Ma
0: così
1: dopo 10 anni
0: fresco.
1: è quasi un nuovo debutto, praticamente.
0: Certo.
2: Allora, Daniele, noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. Ci saluta, salutaci anche ovviamente di nuovo Sara e anche tutti gli altri ragazzi della band e vi salutiamo
1: Certamente.
2: con questo pezzo che ho insistito io per mettere, Loner's Dream, perché ha qualcosa di sexy, secondo me.
1: Ti ringrazio.
2: E volevo chiedervi come ultima cosa se avete in programma dei concerti per quest'estate imminente.
1: Allora, imminente no, perché ci stiamo preparando
2: Ok.
1: direttamente per dopo settembre. Forse in ballo abbiamo 2 o 3 date per l'estate, seguendoci sui social vi terremo comunque
2: Esattamente, ci
1: informati.
2: terrete aggiornati, ragazzi.
0: Bene, bene. No, tra l'altro pensavo a volte così che l'estate, sì, è una stagione che favorisce un maggior numero di live, ma così come li favorisce, poi li svilisce certi live, perché si è messi un po' nel calderone tra i festivaloni che non c'entrano niente, le cose di piazza, eccetera, e alla fine, insomma, ecco, a volte, si rischia più di dare una luce negativa a un nuovo album piuttosto che aiutarlo a crescere, non è vero, Daniele?
1: È che noi ci piace più, forse che ci piace più proprio l'atmosfera del club,
2: Del club, voi siete molto più da club, ragazzi.
1: dove il disco sicuramente ha una resa maggiore.
0: Arriva. Sì, è vero. Poi, anche perché purtroppo questo, dobbiamo dire, il pubblico è sempre un po' meno, quello diciamo, più giovane, meno coinvolto dalla musica, quindi insomma, ecco, d'estate finisce un po' tutto un po' così nel calderone del divertirsi ad ogni costo. E qui invece dietro ci sono delle vite, ci sono delle storie, ci sono delle personalità, ci sono anche dei momenti difficili che sono stati vissuti e meritano la cornice giusta. Sono d'accordissimo con te.
1: Poi magari ecco, così almeno l'estate ci si rilassa, ci si diverte. Nel frattempo,
2: Esatto.
1: magari si ascolta bene, si imparano le canzoni del disco, e così poi si arriva pronti per che arriva il freddo, no?
0: Sì,
1: Ci
0: no,
1: si
0: vabbè, ma
1: prepara
0: non
1: per il club.
0: nascondiamoci, ci sono delle stagioni che ci sono più vicine. Risalutiamo di nuovo appunto te, Daniele Strappato e Sara Tringali, spero di aver detto giusto,
1: Tringali,
0: Tringali,
1: Tringali
0: ecco, meglio chiedere sempre. Poi Nicola Celasa e Roberto Catinari, ovvero i Design, che hanno pubblicato lo scorso venerdì questo bellissimo album dal titolo Faithless. E come diceva prima Alessia, vi andiamo a salutare sulle note di Lunar's Dream e anche noi salutiamo i nostri ascoltatori su questo
1: Ciao amici.
0: pezzo.
1: Ci tengo solo ad aggiungere
2: Sì.
1: per la Overdub Recordings e
0: Certo, Overdub
1: saluto
2: Recordings,
1: grandissimo Marcello.
0: esatto. L'avevamo detto in partenza ed è una di quelle label molto attente a quello di buono che si può fare. In bocca al lupo per l'album, in bocca al lupo per
1: Viva, viva il lupo.
0: essere appunto avere spazio al di fuori dai confini italici. Ciao a tutti,
2: Ciao ragazzi.
0: ragazzi, salutiamo i nostri
2: Io vi voglio
0: ascoltatori.
2: salutare, vi voglio ricordare che giovedì prossimo non ci sarò perché ogni tanto parto per i miei tour concertistici, ragazzi, e quindi ci vediamo, anzi ci sentiamo fra 2 settimane. E adesso ci andiamo ad ascoltare Loner's Dream dei Design.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

have much more.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.